Radio Alta.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 6. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sono particolarmente contenta questa mattina di darvi il buongiorno e di poter inaugurare e cominciare ufficialmente questo mese di ottobre. Oggi è il primo ottobre, si comincia un mese nuovo, un diario, una pagina nuova, un quaderno tutto nuovo da scrivere. Peraltro per me è un mese molto particolare, perché poi mia figlia nasce proprio l'ultimo giorno del mese di ottobre, quindi il mese di ottobre per me è sempre un momento in cui cerco e penso qualcosa di carino che magari possa in qualche modo stupirla e farle percepire, insomma, tutto il nostro grande, grande amore. Ma come state? Ma come state? Ma siete già svegli? Cos'è? Com'è questo risveglio del primo di ottobre? Che peraltro, insomma, siamo fortunati perché stiamo vivendo delle bellissime giornate anche dal punto di vista meteorologico, il caldone se n'è andato, si possono ancora fare delle passeggiate, e a tal proposito vi ricorderò qualcosa di molto carino anche dal punto di vista degli eventi che riguardano la nostra città. Ma dovete attendere tutto questo, perché prima partiamo con la musica e arriva lei, una grande, grandissima, sto parlando di Diana Ross.

E allora, prendo anche l'occasione, visto che ho la fortuna insomma di poter essere qui davanti a un microfono e di potervi parlare, nel ricordarvi che torna con grande, penso, gioia di tutte le signore, ma non solo, la Bergamo Creativa, alla Fiera di Bergamo, questa manifestazione dedicata alle arti, meravigliosa, alle arti manuali. Io ricordo di averla seguita per tantissimi anni con Bergamo TV, abbiamo fatto tanti servizi e devo dirvi che entrare a Creativa era entrare davvero in un mondo parallelo, tantissime signore armate di trolley, di borse, pronte per comprare tutto quello, tutto il necessario per la creatività, per i lavoretti natalizi, per il decoupage, per fare i gioielli, insomma veramente un mondo veramente parallelo, incredibile, per cui vi consiglio, se non ci siete mai stati, poi andate ovviamente a leggere tutte le specifiche per i biglietti, per insomma per gli orari, ma una fiera bellissima dove si possono trovare anche piccoli pensierini, cosucce molto molto carine dedicate alla creatività e al manuale, ma soprattutto è anche una fiera interattiva. Ci sono molti workshop, la possibilità di fare i corsi, insomma la possibilità di imparare. Per cui il mio consiglio è quello di andare a visitarlo, anche se magari non siete così appassionati del lavoro manuale, ma sono sicura che Fiera Creativa vi conquisterà, perché veramente è un mondo incredibile e solo entrare rimani assolutamente, assolutamente affascinato.

0: alta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno Radio Alta.
2: E non ho ovviamente il mio buongiorno con Nuovo Giorno per chi si fosse sintonizzato solo ora, perché poi ovviamente noi andiamo in onda in un orario così particolare, così intimo potrei definirlo. Io immagino le tante persone che stanno ascoltando Radio Alta, magari guidando, ancora quando il traffico non è così terribile come quello poi che ci racconta Teo Mangione a colazione. Insomma, è un momento ancora forse intimo, particolare, no, della giornata. C'è chi magari torna a casa stanco, chi non vede l'ora di andare a dormire, chi sta facendo colazione, chi ha questa magari ansia per quello che succederà nella giornata. Però, visto che oggi è il 1° ottobre, volevo anche dare una sorta di saluto, qualcosa di speciale per questo mese, dirvi anche qualche piccola curiosità. Tanto per cominciare, benvenuto ottobre. Pensate che questo mese di ottobre, lo sappiamo, no? È un mese dove poi la stagione purtroppo inevitabilmente cambia, bisogna portare la giacchetta, si iniziano a vedere le foglie che cadono, che sono meravigliose, ma nel mio caso, siccome devo sempre spazzarle, devo dirvi che inizio, insomma, quando inizio a vederle non sono proprio così felice. Le giornate diventano più corte, però poi ci sono le castagne, ci sono le zucche e quella voglia anche di stare a casa, no? Perché una volta, quando è estate, si ha quella fantastica voglia di non voler mai tornare a casa. Invece quando arriva il mese d'ottobre ci si rintana nelle proprie case. Vero è che le case però nel mese di ottobre sono ancora abbastanza freschine, per cui forse a volte fuori fa più caldo, dentro fa più freddo, si inizia a sentire anche quell'umido terribile, non so se capita anche a voi. Alla fine le salviette non si asciugano mai, bisogna continuare a lavare, insomma, per avere salviette sempre profumate. Ma vi do una curiosità: il nome di ottobre deriva dal latino october, che significa ovviamente ottavo, ma ottobre in realtà è il 10° mese dell'anno. Com'è possibile? Adesso ve lo spiego. Nell'antico calendario romano l'anno cominciava a marzo. Marzo era il 1° mese e quindi ottobre era effettivamente l'ottavo. Poi il calendario cambiò, gennaio e febbraio finirono all'inizio dell'anno, ma ottobre, sapete che cosa fece? Tenne il suo vecchio nome. Peraltro ottobre è anche uno dei mesi più spettacolari, no? Per la natura, insomma, abbiamo il foliage. Essendo stata un'estate così calda, non abbiamo ancora queste foglie così rosse, non sono ancora cadute le foglie, ma quando arriva il foliage, come dicevo prima, al di là del fastidio di dover raccogliere le foglie, credo che sia veramente uno degli spettacoli più belli, e noi qui a Bergamo siamo davvero molto molto fortunati. Poi insomma lo vivremo insieme questo mese di ottobre, lo vivremo giorno per giorno insieme a voi, quindi vi racconterò qualche altra curiosità di questo mese, ma soprattutto, l'ho detto anche l'altra mattina a Teo Mangione quando ha ospitato me e Franco Crippa, se avete qualche appuntamento, qualche evento, qualcosa carina da raccontare dei vostri paesi, ma anche qualcosa di personale vostro, non preoccupatevi, ditecelo 329 1184 864. Io sarò molto molto contenta di poterla condividere con tutti i nostri ascoltatori.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi: la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

sapete che mi piace sempre andare a curiosare, no? A scoprire cose nuove. Stavo guardando un po' il calendario e ho scoperto che il 4 ottobre, quindi domenica, al Chorus Live ci sarà questo raduno d'auto e moto d'epoca vintage Pit Stop. E mi è venuto improvvisamente in mente, non so se è capitato anche a voi, di come le macchine di una volta fossero piccolissime rispetto a quelle che ovviamente vediamo adesso, no? Parlo dei SUV, quelle macchine giganti, enormi, che poi per la maggior parte delle volte sono guidate sempre solo da una persona. Invece quando eravamo ragazzi noi c'era, io ricordo, la 112, la 126, mia nonna aveva una 126 bianca e si stava a volte anche in quattro in queste macchinine. E la cosa che mi fa più sorridere non solo sono i ricordi di un tempo, insomma, di queste macchine, ma del fatto che i ragazzi di oggi, quando vedono, magari ancora a volte, no, si vedono sfrecciare queste macchine così, così carine, ti chiedono: ma come fosse possibile avere avuto delle macchine così piccole, soprattutto stare in questi ambienti microbici magari in quattro persone? Ebbene sì, l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto. Dobbiamo assolutamente tornare ogni tanto indietro nel tempo e ricordare, anche con un po' di nostalgia ma anche con tanta gioia, quello che è stato fatto negli anni precedenti. Tutto questo per dirvi che il 4 ottobre, se volete ritrovare qualche macchina d'epoca, il Chorus Live è la vostra destinazione.

che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

0: musica grande. Radio Alta.
1: Radio Alta.
0: Radio Alta, nuovo giorno.
1: Nuovo giorno. Radio Alta.
2: E quindi mentre aspettiamo che arrivi Teo Mangione con la sua colazione, poi arriverà il nostro sagrestano sociale, quindi non preoccupatevi, ancora pochi minuti e ci siamo. Voglio parlarvi di una cosa che ho fatto fine settembre. Sono andata a presentare un libro veramente molto molto bello insieme a Marcella Messina, il nostro assessore insomma di Bergamo, al circolino di Città Alta. Peraltro un luogo che è stato, lo sapete, è stato tutto risistemato, è stato sistemato ad hoc per diventare anche un punto non solo di aggregazione, perché una volta il circolino, io sono di Città Alta perché una volta il circolino era veramente un punto, un luogo di aggregazione per tutti noi, noi cittaltini, mentre invece adesso è diventato un luogo dove si mangia veramente benissimo, ma un luogo dove poter anche imparare, fare cultura. C'è una saletta, mi sembra al terzo piano, dove siamo poi stati noi, veramente bellissima, sistemata in maniera meravigliosa. Poi sollevando lo sguardo si vede questo affresco che da solo vale la visita. E lì, in questo ambiente, in questa atmosfera così particolare, abbiamo presentato questo libro. Dove l'hai messo? Scritto da Tino Manzoni. Questa storia di una famiglia che si è fatta comunità. Un figlio autistico, una vita fatta di musica e montagna. E una famiglia che si fa comunità nel cuore di Bergamo. In questo libro Tino Manzoni, che peraltro è il presidente di Spazio Autismo, da sempre impegnato in iniziative a sostegno delle famiglie di persone autistiche con altri bisogni speciali, ci racconta davvero in maniera sincera, questa è la cosa bella che mi ha colpito di questo libro, la sua storia, la loro storia, fatta di tanto lavoro, tantissime amicizie e un desiderio incrollabile di cambiare il mondo con cui si pensa e si gestisce la cosiddetta disabilità, che forse è una parola che non dovrebbe nemmeno più esistere. Una storia semplice di una persona come tante che ha saputo essere come nessun altro nel suo territorio. Ma questo libro è qualcosa di più. Io vi invito a leggerlo, a prenderlo, lo trovate su Amazon. È un invito alla riflessione per ripensare i nostri valori più veri e a ciò che facciamo ogni giorno per tradurli in azione. Il titolo già è molto particolare, no? Condensa la forza del domandare, apre uno squarcio nelle nostre certezze, mette in dubbio che abbiamo tutto, stabilisce che in questa pianura del niente c'è qualcosa che abbiamo smarrito e soprattutto sta a noi ritrovarlo. È un libro sincero dove davvero Tino si racconta qualcosa della sua vita, di quando era un ragazzo, dei suoi sogni, di come è cambiato, di come è cambiata la sua vita, la vita di Gabriella, ma sempre con alla base questo amore incrollabile per il loro figlio e soprattutto un amore grande nei confronti della comunità, delle persone che sono diventate parte integrante della loro famiglia. Davvero, leggetelo, regalatelo, è un libro bellissimo. Tino Manzoni, Dove l'hai messo? Lo trovate su Amazon. Ve lo consiglio davvero vivamente con tutto il cuore.

0: e anche per il nuovo mese, sto parlando del mese di ottobre, visto che oggi è il primo di ottobre, abbiamo in collegamento il nostro caro sagrestano social Franco Crippa. Ciao Franco, buongiorno, bellissimo sentirti in questo primo ottobre, peraltro sono ancora belle giornate, insomma, mi viene da dire
1: assolutamente. Infatti io che sento un po' il caldo sono ancora in giro in tenuta, neanche primaverile autunnale, ma diciamo mezza estiva, e quindi così volevo soltanto fare un piccolo appunto, perché ieri abbiamo parlato appunto di un canto di chiesa che diceva nuovo giorno, e sulla chat della community di Radio Alta la nostra Veronica Filippi, che è sempre molto attenta, mi ha detto: sì, c'è anche la canzone di Baglioni, se questo è un giorno nuovo o un nuovo giorno.
0: Bellissimo.
1: E quindi questo, e io ovviamente allora lei mi ha dato la palla al balzo, sulla chat l'ho scritto e lo dico anche oggi in radio, che il brano dei miei Pooh, Rotolando Respirando, del 1977, si conclude proprio la frase finale del brano, è "e un nuovo giorno è già nato", e quindi è dal 77 che i Pooh ci accompagnano con un nuovo giorno, Claudio Baglioni anche lui, e noi ci siamo ogni nuovo giorno con tutti voi.
0: E noi ovviamente lo speriamo, perché questa
1: poi partiamo, assolutamente.
0: Di cosa vogliamo parlare oggi, Franco?
1: Oggi vogliamo parlare di una santa un po' curiosa, perché si chiama Santa Teresa di Gesù Bambino, detta anche Santa Teresina di Gesù Bambino. Ci sono due Sante Teresa nel mese di ottobre, uno è il giorno 1 che è Santa Teresina e uno è il giorno 15 che è Santa Teresa d'Avila, ne avevamo già parlato anche
0: per il
1: calendario, e siccome la mia mamma è santa perché sopporta sicuramente me, ma siccome la mia mamma si chiama Maria Teresa, allora a parità di sante lei festeggia sempre quella del 15 di ottobre, perché dice Santa Teresina, la mia mamma non è proprio un fuscellino, è un po' una bella matrona romana, diciamo, la mia mamma, così allora lei dice io faccio quell'altra che non è proprio Teresina, e quindi il 15 ottobre farò gli auguri alla mia mamma con mia sorella e mio papà di buono non massimo. Ma passiamo a Santa Teresina, siamo in Francia il giorno 2 gennaio 1873, dai coniugi Martin Guérin nasce Maria Teresa. Questi due coniugi hanno 9 figli, di cui 5 femmine, e pensate bene, 5 femmine tutte suore. Quindi pensate voi che famiglia tutta dedica alla vocazione religiosa femminile, perché poi ci furono anche 4 fratelli, questi genitori ebbero 5 femmine, 4 maschi, i maschi morirono tutti piccoli, quindi rimasero solo le cinque sorelle. A 14 anni Teresa chiede di entrare nel Carmelo, ma è troppo giovane. L'anno dopo va a Roma da Papa, pensate un po', siamo da Papa Leone XIII, quindi l'ultimo Papa con questo nome prima del nostro Leone XIV, e l'autorizza a entrare nel Carmelo. Quindi l'8 settembre del 1890, a 17 anni, Teresina veste l'abito carmelitano, entra nel Carmelo e diventa appunto Suor Teresa di Gesù Bambino. Lei voleva dipingere, scrivere poesie, e questo mi fa molto felice perché lei voleva essere sagrestana. Però negli ordini religiosi soprattutto ci sono i 3 voti di povertà, castità e obbedienza, e a volte l'obbedienza è costosa, perché da giovane la mandano in sartoria per rammendare, quindi lei fece la suora rammendatrice del collegio, del Carmelo, di tutte quelle cose qui per la sua vita. Fece 9 anni di convento e presagì presto la sua morte, e nel dolore, mentre era appunto dolorante per la sua malattia e tutta la sua giovane età, mentre la campana della sera suonava l'Angelus, morì dicendo "Dio vi amo". Era il 30 settembre 1897 e aveva 24 anni, e mi piace questo piccolo accenno che lei disse "Dio vi amo" quando sta per morire, le ultime parole che ha detto, che sono anche le ultime parole che ha detto Papa Benedetto XVI quando è morto, che ha detto "Signore, io ti amo", e
0: poi è una cosa. Che bella cosa, grazie mille Franco per questo bel ricordo, ovviamente insomma ci piace, no? Poi sei bravo a raccontare, però dobbiamo farla parlare anche dei concerti dei Pooh che hai visto, perché sennò ragazzi qui rimaniamo indietro.
1: Assolutamente. Dobbiamo parlarne oggi o ne parliamo domani?
0: No, ne parliamo domani, non so, oppure possiamo parlare all'inizio di settimana, come vuoi tu, dai,
1: vediamo,
0: lascio mano libera,
1: mi organizzo un attimino e poi vediamo un po' se c'è qualche santo che possiamo tralasciare oppure se dobbiamo parlare di qualche concerto. Dai,
0: perfetto, buona giornata. Buon primo di ottobre, perché si comincia un nuovo giorno.
1: Noi, Micaela, io e te siamo giovani, non abbiamo fatto in tempo a iniziare la scuola il primo ottobre, però qualcuno ha iniziato il primo ottobre. Buona giornata.
0: Va bene, un bacione Franco, grazie mille.
1: Ciao.
0: Buona giornata ovviamente anche a tutti voi, buon primo ottobre, speriamo che sia un bel mese, io ovviamente lo spero, incrocio le dita. Lasciamo la linea ovviamente al nostro Teo Mangione, noi ci risentiamo domani mattina, se lo vorrete, alle 6, minuto più, minuto meno, sempre con un nuovo giorno. Ciao a tutti.
1: Ciao.

Radio Alta. Fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

E invece sì, con grande dolcezza questa mattina apriamo, vi do il segnale orario così mettiamo a posto i nostri orologi. Sono le 6:59 minuti, 52 secondi, fra poco le 7. Colazione.

0: strapuntuali con colazione con Radio Alta. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci, salutiamo la nostra Micaela che si è svegliata presto anche questa mattina tra le 6 e le 7 con il nostro Franco Crippa. Tra l'altro novità, anche perché piano piano stiamo tornando anche noi nella normalità, da ieri, se non sbaglio, il programma va anche su Mixcloud, quindi per chi volesse riascoltare Micaela e Franco, per chi non si sveglia presto, insomma, ha la possibilità di poterlo riascoltare appunto da Mixcloud. Chiedetecelo e vi forniremo di questo. Andate su Mixcloud, cercate Radio Alta, insomma, trovate tutto, e poi prossimamente anche altre trasmissioni, altre novità che ho qua e voglio dirvele, ma fin quando non sono ufficiali non parlo di questo. Allora, nuova puntata, tanti ospiti anche oggi parleremo di meritocrazia. Lo facciamo spesso noi, la buttiamo lì, insomma, la meritocrazia. Lo faremo con la nostra Profe Rossi alle 7:50, anche perché entreremo un po' in Costituzione, sapete che lei è una costituzionalista, quindi la conosce perfettamente, ci spiegherà bene i vari articoli che riguardano questo, anche la scuola, il diritto di studiare per tutti, non solo per alcuni, ma tutti hanno diritto di studio. Lo faremo alle 7:50, poi alle 8:20 invece parleremo di San Francesco, perché il 4 di ottobre si festeggia il Santo Patrono della nostra nazione, dell'Italia, appunto Francesco. C'è uno spettacolo che verrà proposto al Teatro Serassi proprio domenica prossima con la Compagnia del Magico Baule, con il maestro Marcello Merlini che sarà con noi. Tra l'altro proventi sulle vendite dei biglietti andranno ad UNICEF, avremo anche la presidente UNICEF Bergamo, che è Betty Paganessi, saranno quindi in studio Marcello Merlini e anche Betty Paganessi qui intorno alle 8:20 per parlare di questo spettacolo, quindi è un momento bellissimo. Guardo, controllo, situazione traffico, vedo tanto verde in questo momento, quindi abbastanza tranquilla, non ci sono segnalazioni di incidente per fortuna. E poi oggi è il primo di ottobre. Il primo di ottobre una volta iniziava per noi la scuola, era il primo giorno per molti, insomma i primini, no? Chi iniziava la prima elementare, insomma il primo di ottobre, una data ovviamente storica. E il primo ottobre che cosa succede? Succede che il nostro giornale, cioè l'Eco di Bergamo, cambia un pochino pagina. Voi vedrete, almeno per chi è davanti al video avrà la facoltà di vedere questa prima pagina rinnovata del nostro giornale, quindi facciamo tanti auguri, in bocca al lupo ad Alberto Ceresoli, il direttore, insomma tutta la redazione dell'Eco di Bergamo, perché oggi, insomma, anche per loro è il primo giorno e sono in edicola con questo nuovo formato, insomma questa nuova grafica dell'Eco di Bergamo. Non cambia di tantissimo, però se siete attenti insomma, noterete un cambiamento, adesso l'andremo a vedere. Saluto Claudio Castelli, aspetto i vostri messaggi, i vostri auguri, quello che vorrete raccontarci al 329 11 84 864. Io sono Teo Mangione, sono le 7, 3 minuti, 57 secondi. Fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'Eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa la prima pagina rinnovata del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi giovedì 1 ottobre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Il titolo è sul calo delle nascite nel 2030, 9.792 alunni in meno, l'Istat, residenti dagli 0 ai 15 anni al 13,4% contro l'11,8% con almeno 75 anni, quindi quasi 10.000 alunni delle elementari, delle medie, statali in meno in 4 anni scolastici. È l'effetto che la denatalità si prepara a produrre sulle scuole statali bergamasche dal primo ciclo. Secondo le proiezioni elaborate dagli uffici del servizio istruzione e programmazione della rete scolastica della provincia, gli alunni di quella fascia d'età passeranno dai 79.000 circa del 2025-26 ai 69.000 previsti per il 2029-2030, con una riduzione lezione di 9.792 studenti, pari al 12,3% della popolazione scolastica. E poi andiamo a centropagina, si torna a parlare di IBRT. In un mese 100.000 utenti, la IBRT ha sfondato il muro dei 100.000 passeggeri in un mese. A settembre ATB traccia un bilancio positivo degli interventi promossi dal Comune di Bergamo per migliorare la circolazione nei nodi critici. E poi andiamo di spalla, cantieri ferroviari, RFI, interventi da completare, l'appello del territorio, addio a Confindustria, l'Unione Artigiani dopo 20 anni torna in Confartigianato. Barzana, bloccano strada per rubare rame, pianura, arcene, battaglia sul data center, il caso benzina, allarme, rifornimenti. E poi di taglio basso, l'investimento produrre idrogeno col sole, impianto SIAD da 12 milioni, è stato inaugurato nello stabilimento casertano, l'elettrolizzatore green alimentato da un campo fotovoltaico, Sestini è un progetto industriale di visione. Il nuovo direttore Politecnico, pronto per sfide internazionali, Giacomo Fornari, nuovo direttore del Politecnico delle Arti, un istituto capace di dialogare dentro e fuori, aperto al territorio e al mondo. Lirica e oltre, Donizetti Off, incanti d'opera in 35 occasioni. Dal 15 ottobre il Festival Donizetti propone 35 iniziative, concerti, spettacoli, conferenze e prove aperte per favorire la massima accessibilità. Atalanta, stop Raspadori, resterà fuori 2 settimane. E poi andiamo ai titoli, sotto la testata, Bergamo Scienza, Tonelli, il nostro festival investe sui giovani. Il prof del web, Schettini, diamo autorevolezza a chi insegna. Balzo, a settembre inflazione al 4,2%, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. E poi l'allarme in volo, avrete sentito questa notizia, Dubai, Tel Aviv, paura per tentato dirottamento. Questa è la prima pagina rinnovata del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi giovedì 1 ottobre 2026, Santa Teresa di Lisio, e facciamo tutti gli auguri alle Teresa che sono in ascolto in questo momento. 7 minuti puntuali, andiamo a vedere il meteo, lo facciamo questa mattina con il nostro Lino Pozzi, che dovrebbe essere con noi in linea. Eccoci Lino, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto benvenuto, caro Lino. Allora, vado a vedere la situazione meteo. Oggi forse dovrebbe essere un pochino più nuvoloso rispetto ai giorni scorsi? Confermo?
2: Esattamente, nonostante quest'alta pressione praticamente ci sta regalando giornate buone e ci regalerà ancora giornate buone fino a metà della prossima settimana. Oggi diciamo al di là della nostra Italia, sul nord-ovest, per dirti, verso la Francia, la Spagna, così sì, c'è una piccola flessione di questa alta pressione che sta portando delle precipitazioni che non dovrebbero, tra virgolette, riguardare la nostra regione, la nostra provincia, ma bensì fermarsi sulle Alpi di nord-ovest, qualcosina sul Piemonte, ma restare tutto confinato a nord-ovest, proprio perché c'è questa alta pressione che, tra virgolette, fa da sbarramento. Ovviamente non saranno più cieli sereni, ma oggi, come tu hai ben detto, ci saranno dei passaggi nuvolosi alternati dalle schiarite oggi, ma anche domani lo strascico di questa perturbazione porterà ancora delle velature e dei passaggi nuvolosi, però in un contesto praticamente asciutto, si può dire. Temperature che ovviamente con la copertura mari caleranno di 1 grado o 2, ma niente di che, perché in ogni caso restiamo sempre oltre media stagionale. Per vedere un cambio vero e proprio dovremo attendere probabilmente metà della prossima settimana, poi pian piano ci arriveremo e ne riparleremo, però oggi e domani qualche nuvoletta in più, ma niente di che.
0: Ok, quindi comunque

0: caldo anomalo che c'è ancora anche in Francia, sì, perché anche ricordiamoci che c'è un caldo anomalo, e stanno producendo dei forti temporali come succede a noi d'estate, praticamente uno sbuffo freddo in un campo di alta pressione, nubi fragi, temporali violenti, quello che è. E questo è quello che sta succedendo lì, in quelle zone lì della Francia. Da notare che oramai siamo praticamente inizio di ottobre, teoricamente i fenomeni dovrebbero essere molto più attenuati, molto più leggeri,
1: e invece sono ancora,
0: forti. E attenzione, che perché probabilmente se settimana prossima, metà settimana, dovesse cambiare qualcosa anche da noi, che di schianto l'alta pressione lascerà entrare queste correnti fredde, probabilmente dico che qualcosa di grosso potrebbe arrivare anche qua. Non dico i livelli della Francia, perché il caldo è leggermente inferiore, ma qualcosa di grosso dovrebbe arrivare anche qua.
1: Ho capito. Però, cosa sono questi, sono questi temporali che si rigenerano? Che cosa significa?
0: Sono praticamente temporali autorigeneranti, che praticamente rigenerano sempre sulla stessa zona, perché ci sono i venti che spingono da un lato e gli altri spingono dall'altro, praticamente diventa come una zona di muro lì, rimane stabile e continua a rigenerarsi. Si chiamano temporali autorigeneranti. È capitato anche nelle nostre valli, dove vengono quei temporali lì, nell'arco di poco tempo viene scaricata una quantità di acqua immensa,
1: che non c'è
0: niente via di fuga che la possa trattenere, e poi succedono i disastri, certo, proprio magari in una zona, in un luogo, smottamenti, frane, allagamenti, chiarissimo, e quant'altro, proprio perché vengono scaricati quantitativi talmente enormi che non riescono praticamente a defluire.
1: Allora, ecco, il cambiamento climatico, insomma, spiegato in poche parole. Senti, esatto, Lino, io metto,
0: fai nuvoletta con un solettino leggero, sarà più nuvola che sole. Vabbè, comunque
1: non ce l'ha il solettino, sole, leggero non ce l'ha.
0: Sì, un sole tra le velature, un sole che appare leggermente.
1: Siamo noi il sole, bene, il sole leggero. Guarda, stamattina la signora Maria la lasciamo un po' a casa a leggere, cosa dici?
0: Sì.
1: Oggi un po'
0: va bene.
1: Potete stare a casa, state a casa, leggete un pochino o ci seguite attraverso la radio, la televisione. Lino Pozzi, tutto chiaro? Domani c'è il Meteo Weekend con Manuel,
0: esatto,
1: Mazzoleni.
0: Manuel,
1: noi ci sentiamo lunedì.
0: Lunedì, perfetto.
1: Vediamo che cosa accadrà.
0: Esatto, se ci sono quei cambiamenti o quant'altro, là cominceremo già a indirizzarci.
1: D'accordo, grazie. Ciao Lino, buona giornata.
0: Ciao.
1: Allora, insomma, avete capito, situazioni davvero difficili, soprattutto a nord della Francia, però noi siamo protetti da questa alta pressione in questo momento. Allora, sono le 7:12 minuti, 42 secondi, questa è Colazione con la Radio Alta, abbiamo appena iniziato per questo primo ottobre. Mi piacerebbe potervi chiedere, non so, avete visto la grafica del giornale? Andate in edicola a comprare il giornale, lo fate ancora l'acquisto del vostro giornale?

0: flash, un flash nella notte, ed è arrivato il flash nella notte, abbiamo visto da uno spettacolo televisivo di quegli anni, degli anni 80, per un gruppo svedese o forse norvegese, comunque dal nord Europa, chiamato Secret Service, che cantavano appunto questa canzone Flash in the Night. Allora, vi ho detto, vi ho accennato appunto del cambiamento della prima pagina del nostro giornale. Ho visto un messaggio che mi dice: ciao Teo, sono Silvana da Lembro, ho visto la prima pagina dell'Eco di Bergamo, mi sembra più chiara e pulita, in bocca al lupo a tutti voi per questa novità. Chiaramente è un augurio che facciamo alla redazione del giornale. E poi invece un altro dice: sai che non riesco a capire cosa è cambiato. Allora ve la faccio rivedere la prima pagina, ma dovete andare in edicola. E allora mi piacerebbe questa mattina sapere se effettivamente c'è l'abitudine di andare ad acquistare il giornale, lo si fa ancora, andate in edicola. Noi sappiamo quante copie vengono vendute del nostro Eco di Bergamo, ma è un'abitudine che avete, cioè andate in edicola, comprate il giornale, lo fate ancora, lo leggete invece online. Ecco, vi faccio vedere la prima pagina. Effettivamente, allora, per noi che la leggiamo, io la leggo da 20 anni in trasmissione, tutti i giorni ho visto i vari cambiamenti, anche quando era un foglione grande, poi è diventato tabloid, un po' più ristretto il giornale, tant'è che all'inizio facevamo anche fatica a leggere le parole perché erano tutte abbastanza ravvicinate. Adesso mi sembra il giornale con una grafica più pulita, ecco, come qualcuno appunto ci ha detto. Ma voglio sapere se andate in edicola, almeno per curiosità questa mattina dovete farlo. Andiamo da Veronica, eccoci Veronica.
1: Ciao Teo, buongiorno a tutti.
0: Ne sapevi qualcosa del giornale che cambiava?
1: Allora sì, perché grazie al nostro informatore Pasquale sulla community, che ieri ha girato un'anteprima, da quel poco mi è sembrato di avere un'idea molto più immediata della pagina. Io non so darti un grande aiuto in termini di confronto, perché lo leggevo tanto quando ero ragazza il giornale, lo prendevo con una certa regolarità, soprattutto per l'inserto e per gli annunci di lavoro, e poi sono diventata più da notizie di telegiornale piuttosto che andare alla ricerca delle informazioni in formato digitale, purtroppo. Purtroppo, perché mi rendo conto che il giornale ha un altro spirito.
0: È una lettura completamente diversa, quella che io lo faccio ovviamente con il giornale, con l'Eco di Bergamo, anche perché noi ci lavoriamo e quindi giusto così, però lo leggo con l'online, nel senso in elettronico, anche perché lo ritengo più visibile, soprattutto per chi magari ha problemi di vista, no? Lo legge più facilmente, però la bellezza anche di avere il giornale cartaceo fra le mani, insomma, quando
1: il rumore della carta, come leggere un libro,
0: è bellissimo. Sì. Ecco, quindi chiedo anche ai nostri ascoltatori se lo fanno ancora, ecco, se si fa ancora proprio la lettura approfondita delle varie notizie che ci sono sul giornale, sull'Eco di Bergamo, e quindi in bocca al lupo a tutta la redazione. Però noi siamo radio, siamo in parte anche televisione con Colazione con Radio Alta, diamo le informazioni sul traffico in tempo reale. Veronica, dove sei? Questo momento,
1: io
0: dimmi.
1: Sono sul condotto di Boccaleone, diretta verso Curno, e non so se perché sono partita 5 minuti prima, stamattina la provinciale 35 Bergamo Nembro l'ho trovata molto più libera rispetto agli altri giorni. Anche adesso il percorso è sì trafficato, però scorrevole.
0: Ok. Pensate che solo 20 minuti fa io guardavo la pagina da Google Maps, era tutto verde, cioè non c'era. In 20 minuti, secondo te qual è la strada che è già in difficoltà stamattina? Quale può essere?
1: La 671.
0: Dopo la galleria San Roberto, vedo che il traffico è rallentato.
1: Facile noi.
0: È incredibile. Beh, Villa dal Medalmine, sì, adesso si sta svegliando un pochino il traffico, controllo i punti più critici, Val Cavallina, già dalla zona Martina fino a Trescore Balneario, traffico rallentato. lato tangenziale sud meglio, e in autostrada c'è un leggero rallentamento all'altezza di Trezzo. Insomma, questa è la situazione, però non ci sono incidenti per fortuna. Va bene, allora, quindi Veronica, sai che cosa devi fare oggi?
1: Andare a comprare il giornale nuovo.
0: Cioè il primo di ottobre, no?
1: Hai ragione.
0: Primo di ottobre, certo. Vai e te lo tieni, anzi, io dico che, dato che è il primo, magari fra qualche anno può avere anche il suo giusto valore, no?
1: Hai ragione.
0: La prima pagina del giornale. Quindi, cosa fai?
1: Dopo è la prima edicola che trovo, perché adesso sul mio tragitto purtroppo due chioschi li hanno chiusi.
0: Ecco, vedi, porca miseria.
1: Devo aspettare oggi pomeriggio o telefonare all'edicola del mio paese.
0: Ok, ecco, telefono all'edicola e sì. Va bene, e poi mi dirai che effetto ti ha fatto, insomma, comprare il giornale.
1: Volentieri, volentieri.
0: Ciao Veronica, grazie. Ciao, ciao.
1: Buona
0: cara. Grazie, grazie alla nostra sentinella numero 22. Dunque, buongiorno, io da 3-4 anni tutte le mattine prendo il giornale, vedi, l'Eco di Bergamo, vivo a Usmate, pur non essendo bergamasco mi piace molto leggere l'Eco di Bergamo. Ecco, allora vi chiedo, intanto, se avete l'abitudine di acquistare il giornale, a prescindere che sia l'Eco di Bergamo, se poi se l'Eco di Bergamo è meglio ancora, però se avete l'abitudine di andare in edicola e comprare il giornale, se lo leggete ancora come succedeva un po' di anni fa, più facilmente, prima che arrivasse appunto la diciamo lettura online, quella digitale. 329 11 84 864, vi aspetto fra poco qui a colazione, anche con gli auguri.
2: Spot, spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: Ascoltate da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è. E i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
1: La musica grande.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
0: Radio Alta.

0: Wow! Funky Gallo, da tempo non sentivo questa canzone qui a colazione, ma come siamo belli stamattina, con Zucchero. Era per colpa di chi? Per colpa di chi? Io l'ho chiamato Funky Gallo, per colpa di chi? Per colpa di non so. Dunque Teo, l'abbonamento online, come dici tu, è più facile leggerlo. Sono in viaggio adesso in treno, Sergio. Ciao Sergio, abitudine che abbiamo tutti in famiglia, la lettura del quotidiano, Eco di Bergamo, ma a volte anche altri giornali, ma giustamente leggere un po' tutto. E poi c'è una foto che mi avete mandato, non so se forse Ugo, dice i edicole ormai vuote, le edicole ormai vuote, cioè questo, adesso vuote, io mi auguro che si possano ancora riempire le edicole, così come io molte volte dico, ogni città dovrebbe avere un negozio che venda dischi in vinile, cioè proprio il vinile quell'antico, che difficilmente trovi nelle città, o comunque i bar di no, come Tavernetta, che abbiamo raccontato anche la chiusura del bar dei ragazzi, di Yuri, di Marzia e di Pietro. Ecco, non vorremmo mai che ci fossero queste cose, però è vero che bisogna, come dire, stare ai tempi, questi sono i nostri tempi, e quindi insomma, si soffre, alcuni settori soffrono, altri invece hanno più successo. Andiamo da Selene, eccoci. Buongiorno Selene.
1: Buongiorno.
0: Ciao ragazzi, ciao. Sempre più grandi Selene.
1: Qua voci cambiano, Teo, voci che cambiano
0: perché lì con te c'è Elisa e poi
1: è Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo. Lorenzo,
2: ciao, Teo.
0: Quanti anni hai adesso, Lorenzo?
2: Adesso 14 anni.
0: Cioè tu, Selene, da quanto tempo sei ascoltatrice e sentinella di colazione con la radio?
1: Ascoltatrice da tanto, sentinella secondo me da 4 anni. 2022.
0: Anche di più.
1: 2022 o 21 o 22, ora non mi ricordo, dovrei andare a vedere.
0: Lorenzo, ma adesso i baffi sono cresciuti?
1: Quasi.
0: Hai cambiato voce però, Lorenzo, guarda, ma anche rispetto allo scorso anno. Quanto sei alto adesso, Lorenzo?
2: 1,80.
0: 1,80?
1: Sì. Devo alzare la testa per guardarlo.
0: Caspita, un omone. Elisa invece è ancora piccolina, no?
3: Elisa è ancora piccolina.
0: Allora, dove siete, ragazzi?
1: Allora, noi abbiamo appena scavallato la rotonda, quella che si mette nella Galleria San Roberto, c'è un po' di traffico venendo da Madone. Adesso stiamo raggiungendo la scuola di Lorenzo, che è il Maironi, la Ponte,
0: sì.
1: E poi ci mettiamo sulla Briantia per andare a scuola di Elisa. Mi sembra che è abbastanza libero da questa parte
0: stamattina. Cioè
1: però devo arrivare dopo l'ospedale di Ponte per capire com'è la faccenda.
0: Sì, adesso sto guardando un po' la situazione rispetto agli altri giorni, un po' meno traffico.
1: Sembra più calma, qua vedo che la Briantia non è incolonnata come le altre mattine.
0: Vabbè, meglio così. Sentite ragazzi, Lorenzo, chiedo anche a Elisa, che sono giovanissime, leggete il giornale voi? Lo avete mai letto? No?
1: No, leggono i libri, ma il giornale mica tanto.
0: Vi do un compitino stamattina, dato che c'è la prima pagina del giornale, faccio vedere anche per chi ci sta seguendo, magari si è sintonizzato in questo momento, la prima pagina del giornale, perché oggi l'Eco di Bergamo si veste in modo diverso, c'è una nuova grafica, dovete acquistarlo, Selene?
1: Andrò a vedere allora, sì, volentieri.
0: Ok Lorenzo, lo fai stamattina?
2: Va bene.
0: Dai, così magari vai dai tuoi compagni, fai una piccola indagine. Se leggono ancora il giornale i tuoi compagni, che dici?
2: Non penso
1: neanche io.
0: Ma neanche online? Neanche online?
2: Ma neanche quella.
0: Come neanche? Neanche la Gazzetta, neanche la Rose.
2: Fantacalcio, c'è l'app adesso.
0: C'è l'app.
1: Sì. Vabbè.
0: È così, questa è la situazione. Però, ecco, però lo fate stamattina?
2: Sì.
0: Poi mi raccontate nei prossimi giorni, guarda, è stata un'esperienza buona, ho letto il giornale cartaceo, va bene?
2: Va bene.
0: Ok.
1: Mi trovate a pranzo?
0: Esatto, e state lì a sfogliare il giornale. Grazie ragazzi, buona scuola, ciao Elisa, ciao Lorenzo!
1: Ciao!
0: Ciao Selene. Ciao, buona giornata. Allora, ecco, per chi non lo sapesse, c'è il giornale, lo potete avere cartaceo, ma anche online, lo si può leggere anche online. Io lo trovo bellissimo, cioè poterlo leggere anche online dal tuo telefonino, dal tablet, dal computer, lo leggi, lo sfogli e si risparmia anche carta, tutto, e poi costa anche meno. 329 11 84 864, andiamo a fare i vostri auguri. E li facciamo. Mille auguri al nostro piccolo Mattia. Oggi sono 11 meravigliosi anni. Nonna Rachele e nonno Piero. Ciao Teo. E li salutiamo. Poi ci sono le vostre fotine. Guarda che belli. Augurissimi ai promessi sposi. Sono Alice ed Emanuele. Teo, sono molto tesi perché si sposano domani. Oggi è il primo di ottobre. Li puoi tranquillizzare. Grazie, buona giornata dalla testimone Linda. Che devo fare? Ragazzi, sarà una bellissima giornata. Poi sapete che zio Teo è andato a controllare il meteo, ma anche domani magari non sarà proprio una giornata di pieno sole, ma non piove, quindi potete andare assolutamente tranquilli. E è meglio così, perché non si suda, farà caldo, ma quello giusto, quindi vivete questa giornata nel modo più tranquillo possibile. Sarà una bellissima giornata che voi ricorderete. Voglio le foto del vostro Mattia, almeno uno o due, che poi farò vedere ai nostri amici che ci seguono da Bergamo TV. Poi un'altra foto, altri auguri, tanti auguri ad Arianna di Cisano da parte di mamma e papà. Buon compleanno Arianna, che qua sta preparando una buonissima birra. Mi voglia anche di bere. Una volta si faceva colazione con la birra. Tanti auguri, eccoli qua gli sposi Alice ed Emanuele. Domani è il grande giorno per voi, stanotte dormite tranquilli da separati. Domani si festeggia alla grande dalla tua testimone Lisa. Quindi le testimone hanno mandato i loro messaggi. Ciao Teo, va bene, siamo con voi ragazzi. Ma a che ora si sposa? Mattina? Pomeriggio? Cosa fate? Mattina, quindi pranzo, oppure pomeriggio e poi cena? Fatemelo sapere. 329 11 84 864. C'è una canzone, guardate, ecco, voi dovete mettere questa canzone, Linea Civica, anche perché domani, poi vi dirò, faremo un incontro in una casa di riposo, in una RSA. Io sono andato a vederli, li ho conosciuti questi ospiti, anzi noi siamo ospiti, no? Quella è casa loro, l'Istituto Palazzolo a Torre Boldone. Si parlerà di gentilezza, ecco, questa è una canzone che per esempio i nostri novelli sposi potranno far sentire ai loro commensali, cioè ai loro invitati. Linea Civica, la gentilezza.

0: Domani la cantiamo tutti, questa canzone alla festa dei nonni. Domani è il 2 ottobre, quindi la festa dei nonni, dei nonni che siamo noi. E io sono nonno, anche il Barry è nonno. Saremo lì alla casa di riposo, alla RSA di Torre Boldone, Istituto Palazzolo, insieme a tutti questi nostri amici. Sentiremo queste canzoni, altre che abbiamo preparato. Abbiamo fatto il DJ set, una DJ set, il nostro futuro sarà quello di fare il DJ set. No, con molta gioia abbiamo accettato l'invito, ci hanno invitato a mettere musica, a fare un po' di musica, a fare un po' di festa, e sicuramente con molta gioia, con molta gentilezza abbiamo detto sì, ci siamo. E quindi domani saremo lì. Devo salutare Michela e anche Maria Grazia, che hanno organizzato tutto insieme ai loro collaboratori. Dunque, tornando a voi, Alice e Emanuele. Ah, perché ho chiesto: ma che ora vi sposate? Alle 14? Bello, alle 2, se lo leggiamo come 2, orario azzurro, 2 azzurro, bellissimo. Poi a Treviglio, bene, di sicuro il DJ metterà tante canzoni sentite a colazione. Bene, anche le foto di sicuro, Teo, grazie, cioè, quindi vogliamo vedere le foto del vostro matrimonio. Poi invece Jessica che canta già la canzone a squarciagola, la canzone della gentilezza, la prima parte la so tutta a memoria, cioè il testo è facilissimo. No, ma è da cantare questa canzone di Linea Civica. Bene, questa è la pagina degli auguri, e adesso facciamo il nostro viaggio nella storia. Andiamo indietro nel tempo con il nostro giornale, con l'Eco di Bergamo, e qui siamo nel 1995, era domenica 1 ottobre, il giornale costava 1500 lire. Allora, come vedete, la grafica è decisamente diversa da quella attuale. I titoli: battaglia Lelo Craxi, botta e risposta Hammamet, Milano dopo le rivelazioni del magistrato, l'ex leader del Partito Socialista Italiano, un comizio politico pieno di falsità, il PM ho riferito soltanto fatti utili per il processo. È un momento non facile per quanto riguarda Craxi. Poi andiamo a vedere, ma non solo per lui, anche per gli italiani: terremoto al sud, panico e danni, euromoneta, Italia a rischio, l'Unione Europea riprende il cammino della valuta unificata, resta fuori chi nel 97 non ha le carte in regola. Qua si stava parlando appunto dell'euro, siamo nel 95, quindi era ancora abbastanza lontano. Ma andiamo all'interno del giornale, andiamo a vedere le notizie di casa nostra, città. Ecco, si parla di scuola efficace, di aiuto e solidarietà nella testimonianza viva dei valori, le celebrazioni per i 100 anni della sezione femminile della Croce Rossa di Bergamo. Poi altre notizie, vediamo ancora dal giornale: Malpensate, in alto mare il tragitto del 14, oltre 500 firme per far cambiare l'idea di ATB. Ma avranno cambiato? Le avranno raccolte le firme sul tragitto del 14? Poi altre notizie, sempre del 95, quindi qua stiamo parlando di 31 anni fa. Attraverso la famiglia si migliora la società, lo diciamo sempre. Buttiglione a Bossi dice: il Nord non è solo della Lega. Perplessità sulla finanziaria al convegno con i leader del CDU. E poi un'altra notizia, sempre di politica: chiude la sede dell'ex DC, nuovi locali per Partito Popolare Italiano e CDU. E ultima pagina che abbiamo scelto, sempre di quel periodo. Qua torniamo invece a parlare di televisione, anche perché anche la televisione fa parte un po' della nostra vita, della nostra cultura. Piccolo schermo, poche novità, sia la Rai che Fininvest dominano la scena i soliti noti. Alessandro Cecchi Paone sostituisce Gianfranco Funari su Rete4, iniziano domani numerose trasmissioni che caratterizzano la stagione televisiva 1995-1996. E poi c'erano tante altre notizie, questo accadeva nella nostra cronaca raccontata dal giornale in edicola, appunto da L'Eco di Bergamo. E nella musica cosa succedeva nella musica? Allora, vi dico i primi tre posti: c'era Michael Jackson al numero 3 con You Are Not Alone, e poi Alexia con W e la canzone Me and You, ricordate, anni 90, e poi il disco di Disney, Hathaway, al primo posto nella classifica di vendita. C'era molta dance, si ballava tanto. Pensate che le canzoni italiane, cioè in lingua italiana, in questa classifica, sto dando uno sguardo veloce, non ce n'era una in lingua italiana, erano tutte straniere o comunque produzioni in lingua straniera. Vi faccio sentire questa, che era una produzione italiana, e la proponiamo dal Festival Bar, annunciato da Amadeus. L'altra, non la ricordo, credo Laura Freddi, che annunciavano la canzone che faceva ballare un po' tutti i ragazzi in quel periodo, ed era, anzi, la facciamo annunciare ad Amadeus. Sentiamo la canzone.
1: Con The Color Inside,
2: Critica!
0: Eccola, con la voce di Josh, The Color Inside, in classifica in Italia 1995, era il primo ottobre.

0: tanti applausi, si ascoltavano di più gli applausi in queste serate televisive del Festival Bar che la musica annunciata da Amadeus, andava in onda sulle reti all'epoca Fininvest, e quindi con il Festival Bar. Il tipico The Color Inside, questa è la classifica, ho detto il primo ottobre, in realtà era il 30 settembre del 1995 quando fu pubblicata questa classifica, e loro erano in quinta posizione fra i dischi, fra i singoli, insomma, più venduti in Italia. Prima di fare la pausa volevo ringraziare intanto chi mi ha mandato la foto per quanto riguarda il costo dei carburanti a Curno, vicino Arca Planet, centro commerciale. Buona giornata a tutti. Iperstar Oil, vi dico che dunque la benzina è a 1,979, cioè 1,98. Già sotto l'1,99, 1,979, il diesel a 2,17, no, a 2,18, il diesel a 2,18. Ma non accontentiamoci su questo, ve l'ho detto in questi giorni, adesso esultiamo perché siamo sotto i 2 euro, ma la benzina è ancora troppo cara anche se dovesse rimanere così. Dobbiamo premere perché si abbassi. Avete visto l'inflazione quanto è salita, siamo a 4,2 di inflazione, quindi attenzione su questa cosa, non accontentiamoci, mi raccomando. E poi devo salutare invece Mirko, perché è abbonato all'Eco di Bergamo da 27 anni. Grazie Eco di Bergamo, ed è Mirko Rossi, il comandante Mirko Rossi. Grazie, grazie. Sosta, torniamo fra poco con la scuola e con la nostra profe, la nostra Silvia Rossi, fra poco.
1: Spot, spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: Eccoci con Radio Alta, la radio che state ascoltando, con Bergamo TV, per chi ci sta guardando dal canale 15. Allora, avete saputo della notizia che abbiamo commentato in questi giorni riguardo quello che è accaduto in Campidoglio, dove Vanna Marchi con la figlia Stefania Nobile sono state insignite al Campidoglio, appunto, con un premio alla cultura per un libro fatto. Io mi sono espresso in questo modo: ognuno di noi, anche quando si fanno degli sbagli grandi, importanti, deve avere una chance. Loro hanno pagato il loro debito, l'abbiamo detto, con la giustizia. Ecco, da lì, insomma, alla meritocrazia di arrivare al Campidoglio e essere premiate dall'istituzione ci sembrava un pochettino troppo. E abbiamo parlato, appunto, con la profe Rossi, che in questo momento è in linea con noi. Eccoci, profe, buongiorno, benvenuta a colazione con Radio Alta. E quindi io volevo portare anche questo argomento su quello che riguarda la meritocrazia, cioè sulla scuola, perché questo è un messaggio che arriva soprattutto ai giovani. Ma come? Queste sbagliano, hanno fatto tutta questa cosa, no? Non proprio edificante, poi vengono premiate, giusto? Non è giusto, le istituzioni che si muovono, insomma, in Campidoglio hanno già fatto un passo indietro perché si sono quasi anche scusati su questa cosa. Ma come stanno le cose? Profe, lei ha insegnato per tanti anni, i suoi ragazzi li avrà premiati in un certo qual modo, no? Quelli che meritavano di più, è così, profe?
1: Certamente. Uno dei principi fondamentali è che ciascuno di noi risponde delle proprie azioni, e quindi se anche sbaglia, commette dei reati o comunque si pone contro la società, ci sarà un'istituzione che ricondurrà questa persona al comportamento corretto, e quindi se ha ricevuto una condanna la dovrà scontare e verrà poi riabilitato. Ecco, nel caso che lei citava, può aver fatto un po' di brutta impressione il ricordo di queste due signore che magari non erano splendide nei loro modi, insomma, nei loro comportamenti, perlomeno qua dico anche un'opinione personale. Però se a un certo punto hanno pagato il debito con la società e si sono riabilitate, è giusto dare loro, come a chiunque, l'opportunità di potersi riprendere, di recuperare rispetto proprio ai valori della civiltà e della società civile, e quindi anche, perché no, poter accedere a un premio o a un riconoscimento del loro impegno. E questo è poi più in generale il concetto del merito. Quando qualcuno merita qualcosa è giusto riconoscerglielo, anzi il merito è un incentivo, indubbiamente inutile fingere, a comportarsi meglio, a perseguire degli obiettivi che facciano poi riconoscere questo raggiungimento. Ecco, perciò ai ragazzi a scuola il messaggio che va veicolato è quello proprio che l'impegno, la partecipazione corretta, il perseguire valori sani e seri conduce anche a poter ottenere un riconoscimento premiale, certo, di quello che si è fatto.
0: È anche vero, profe, che quando abbiamo letto questa notizia, ma così come è accaduto a me, anche ai nostri ascoltatori, c'è stata un po' la sorpresa, e poi, ecco, non vorremmo cadere nella assuefazione, perché dopo ci si indigna, no, di alcune cose, e poi ci si abitua anche a questo. Io credo che invece dovremmo essere ancora più indignati. Faccio un altro esempio: prima parlavo, appunto, del caro carburanti. Ci stiamo quasi abituando a questo, tant'è che quasi premiamo se ci danno il gasolio. Adesso l'ho visto a 2,17 euro. Ah, che bello, costa meno, ma non dimentichiamo che fino a qualche tempo fa costava 1,60 euro. Ecco, mi sembra che siamo un po' confusi su questo, su tante cose che avvengono costantemente.
1: Sì, c'è proprio c'è una suefazione e un appiattirsi sul non esprimere la propria opinione anche quando si è indignati. Guardi, io vorrei citare a proposito, pochi giorni fa, sabato per l'esattezza, sono stata a seguire una splendida conferenza alla Camera di Commercio di Bergamo, tenuta dalla professoressa Simona Colarizzi dell'Università della Sapienza di Roma, la quale ha parlato proprio del progresso storico dell'Italia dal 45 ad oggi, facendo proprio un excursus su quelli che sono stati i mutamenti anche sociali e culturali. E a un certo punto ha detto una frase molto che mi ha colpito molto: la responsabilità dei popoli esiste, ha sottolineato.
0: Certo,
1: i popoli hanno la loro responsabilità. Quindi se noi lasciamo sempre passare tutto sotto silenzio, non ci fermiamo a riflettere, non esprimiamo la nostra opinione, e fra l'altro la maniera più importante per un cittadino di esprimere la propria opinione è quella di andare a votare. Di fronte alle percentuali che abbiamo visto in Calabria pochi giorni fa, c'è veramente da avere paura. Cos'era, 22%?
0: Sì, una percentuale veramente molto molto bassa, veramente. Però questa è anche una risposta, da parte della gente che è stanca. Quindi, di una certa politica.
1: Ecco, però la stanchezza non deve portare all'assenza, la stanchezza dovrebbe portare ancora di più alla presenza, al fatto quindi di fare avvertire il proprio parere contrario, il proprio messaggio contrario, sia alla politica che all'economia, alla cultura. Perciò ecco che davvero i popoli hanno una responsabilità, non si può sempre soltanto incolpare i governanti, perché dietro ai governanti c'è comunque un popolo.
0: Certo.
1: Che deve farsi sentire.
0: Sono italiani, i nostri governanti sono italiani che sono stati eletti da noi.
1: Io ho sempre detto anche ai miei studenti: guardate che chi governa è lo specchio della società che ha dietro. Quindi comunque non dobbiamo esimerci dalle nostre responsabilità, siamo noi che li mandiamo lì,
0: Senta.
1: Quindi qui ci vuole proprio quel senso di tenerci a ciò che avviene all'interno della società, e quindi si deve uscire dall'egoismo individuale.
0: Ma secondo lei il passepartout, cioè la chiave per aprire questa porta, cosa può essere? Qual è la chiave?
1: La cultura, l'impegno, lo studio, il confronto, la partecipazione democratica, è questa la chiave. Il non chiudersi appunto in casa propria o fra i pochi familiari, amici e conoscenti, ma aprirsi al confronto, aprirsi al dibattito e con disponibilità all'ascolto, perché nemmeno bisogna soltanto esprimere con durezza, con determinazione il proprio parere senza ascoltare quello degli altri, perché in realtà, ecco, se dobbiamo tornare al vocabolo politica, politiche come la chiamavano gli antichi greci, l'arte della politica non è altro che l'arte della mediazione. La mediazione, quindi è fondamentale avere un confronto, esprimere con sincerità le proprie opinioni, confrontarle con quelle degli altri e mediare.
0: Certo.
1: E mediare trovando una giusta via di mezzo che possa accontentare un po' tutti.
0: Se no va a finire. Certo.
1: Se no si creano le contrapposizioni.
0: Sì, si fa tifo quindi non è corretto.
1: E anche l'aggressività sociale, anche la rabbia sociale non canalizzata in modo
0: produttivo. Senta, profe, lo so che poi se io le faccio questa domanda non finiamo più, ma perché lei parlava appunto di opportunità, di apertura, insomma, per tutti, esatto, queste cose. Ovviamente io torno sulla scuola, la scuola che deve essere aperta a tutti, no? E la scuola è per tutti. Però questa ce la teniamo, questa cosa qua della scuola ce la teniamo, una scuola per tutti, dato che lei per quanti anni ha fatto la profe lei?
1: Più di 40 anni.
0: Più di 40 anni, quindi potrebbe essere ministro dell'istruzione, no? La nostra. No. C'è chi la votava come presidente la nostra profe Rossi. No, ecco, sulla scuola aperta a tutti, io credo che si debba fare una riflessione molto.
1: Sì. Se cominciamo
0: molto
1: ad escludere un bambino quando è bambino, come possiamo pensare che da adulto sia disponibile alla società? Cioè l'esclusione crea frustrazione, rabbia, crea soltanto scasso.
0: Certo. E poi lo diceva lei prima, istruzione, l'ignoranza, no? Ma l'ignoranza non significa che uno non comprende, ignoranza perché non sa e la scuola, ecco, è istruzione.
1: Anche l'ignoranza non va demonizzata. Ricordiamoci che mi pare fosse Socrate che diceva so di non sapere. Mm-hmm. Quindi l'ignoranza, quando è consapevole, è un valore. Paradossalmente è un valore, nel senso che ovviamente la persona sa che quello per lei è il punto di partenza e da lì poi deve apprendere. Però l'ignoranza becera, perdonatemi se aggiungo questo...
0: Quella voluta, brutto, quella voluta.
1: Quella no, quella è voluta.
0: Chiaro, chiaro. Profe, allora intanto grazie. Oggi è il primo giorno di scuola, oggi è il primo di ottobre. Si ricorda che...
1: San Remigio.
0: No? San Remigio, è appunto i primini, no? Che iniziavano i proprio il primo... Come noi che siamo figli di una certa epoca. Grazie profe. Grazie alla nostra professoressa, tutti in piedi, Silvia Rossi, che salutiamo, l'avremo ancora giovedì prossimo per altre storie, insomma, da raccontare, però voglio tornare prova appunto sulla scuola e al diritto di studio da parte di tutti, nessuno escluso. State con noi, parleremo di San Francesco con il magico baule e con Marcello Merlini alle 8:20.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis?
6: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto. Bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Beh, oggi apriamo il giornale parlando del giornale, di questa novità che trovate in edicola, quindi una pagina rinnovata dell'Eco di Bergamo, nuova grafica per il nostro giornale, giornalismo e responsabilità. Dal 1 di ottobre, quindi da oggi, cambia l'esperienza di lettura del nostro giornale, è il direttore a parlare, più rapida, ordinata e accessibile, non cambia la responsabilità e la serietà con cui facciamo il nostro mestiere, fedele nei contenuti e nei valori. Questo è l'editoriale, potete leggerlo ovviamente in prima pagina sul nostro giornale con l'Eco di Bergamo che trovate in edicola. E poi torniamo invece al caro carburanti, benzinai con il price cap, allarme per i rifornimenti, alcune stazioni sono senza scorte, mora, ci vorranno giorni per rifornirle tutte. Da giovedì 1 ottobre anche Kuwait applicherà il taglio al costo del carburante. Ecco, voi controllate così come fate, anche perché sono arrivate delle foto anche di altri distributori che hanno abbassato il costo del carburante, ma non dobbiamo arrenderci. Allora, poi altre notizie: Trapano, tenda o frullatore, ora si prendono in prestito in biblioteca. Questa è una novità, l'idea delle biblioteche di Dalmine Mozzo, grazie al progetto Leila Ti Do, si potranno prenotare non soltanto libri ma anche beni d'uso quotidiano, il via sarà a dicembre. Da Barzana bloccano le strade con l'auto di traverso e portano via il rame dopo il furto dell'intero tetto della scuola materna di Arcene, ladri in azione in una ditta, colpo pianificato nei dettagli ma bottino di soli 10.000 euro, indagano i carabinieri. Da Grumello invece, travolte da un'auto sulle strisce in ospedale, due ragazzine, due adolescenti di 13-14 anni sarebbero state travolte mentre attraversavano sulle strisce, erano coscienti all'arrivo dei soccorritori, la strada chiusa per i rilievi. Questo è successo ieri a Grumello. Aggiorniamo la pagina del giornale dell'Eco di Bergamo, vediamo se ci sono delle

0: dopo la galleria San Roberto fino al sottopasso di Colognola, rallentato anche sulla villa del Meddalmine, zona Ramera Petosino, anche sull'asse Paltriniano Mugazzone. In entrambi i sensi di marcia, tra l'altro andiamo a vedere la galleria Montenegrone, ci sono dei rallentamenti appena dopo la galleria per chi sta scendendo verso la 671 42 del Tonale, ancora traffico rallentato anche sulla Bretella. Meglio invece in Val Cavallina, il traffico è rallentato da Luzzana sino ad Entratico, e poi sulla 42 la strada quella che porta verso il paese di Trescore Balneario, vediamo la linea rossa prima del semaforo dei carabinieri. Tangenziale sud si viaggia abbastanza bene, qualche rallentamento per Treviglio e anche in Valle Magna, qualche rallentamento per chi sta scendendo dalla valle. Non ci sono incidenti questa mattina, almeno segnalati da Google Maps, per fortuna. Per quanto riguarda invece il meteo, nubi sparse, alternate schiarite per l'intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 23 gradi. 8, 11 minuti, 40 secondi, aggiornamenti alle 9, a mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
1: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Ok, questa è Olivia Rodrigo con questa canzone. Sono anche carine, queste canzoni. Io anche ieri ne abbiamo sentita un'altra, si ascoltano. L'unica cosa che non mi rimangono in mente, non so se è l'età che avanza, non riesco a memorizzare queste canzoni, non riesco a farle mie. So, anche se pur carine, so, buone produzioni, ma non riesco a memorizzarle. È l'età, è colpa mia. Allora, dunque, cosa mi scrivete? Ciao, è da 4 giorni che a Curno costa così la benzina e il gasolio, però non sono di ottima qualità. Adesso io, come fate a dire che non è di buona qualità? Non lo so, vedete, l'avete fatto analizzare, come si fa? Comunque, quello che dicevo prima è vero, ragazzi, cioè 2,17, 2,17 euro, ah, che bello, 2,17, è tantissimo, non possiamo accontentarci, anche la benzina 1,97, ma stiamo scherzando, deve abbassarsi assolutamente il prezzo, l'inflazione è salita, 4,2, ma è ovvio, la spesa, costa tanto la spesa, perché il traffico è fatto, cioè il trasporto è fatto su gomma e quindi costa molto di più. Dobbiamo pretendere che si abbassi veramente il costo del carburante. Il povero metano, chi l'aveva fatto saltare per aria la macchina? No, ma io ce l'ho il metano, tutto sommato ce la si cava ancora, certo è 1,50, ho visto da qualche parte 1,70, ma non è possibile, non possiamo accontentarci. Poi, tornando invece a quello che si diceva prima sul premio della Vanna Marchi, ne abbiamo parlato in questi giorni, non ho approfondito totalmente, però c'è l'indignazione, ma anche la prof era indignata, quando si parlava di chance, lo si diceva a tutti, cioè tu sbagli c'è una chance, lo abbiamo detto, l'indignazione è il fatto che comunque l'istituzione le abbia premiate, cioè il Campidoglio le ha volute dopo che hanno fatto quello che hanno fatto, lì si è esagerato. Sicuro, forse magari non vi è arrivata questa, un premio di questo genere dovrebbe essere un invito a seguirne l'esempio, quindi truffa e poi redenzione, anche no, Arezia. E poi non sono d'accordo con la prof sul premio Vanna Marchi e figli, ma non era d'accordo la prof, forse non avete seguito bene, aver pagato per i propri errori non è certo un merito per essere premiate, è quello che abbiamo detto, forse non siamo stati chiari. E poi per la cultura. Dunque, andiamo in strada, andiamo da Vincenzo, eccoci. Vincenzo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Vincenzo, dove sei? Dimmi, traffico.
1: Allora, sono appena arrivato al lavoro, però devo dire oggi no, il traffico è veramente scarso, ottime condizioni, molto scorrevole, sia nella zona Isola che in autostrada bene. 4, direzione Milano, da Capriate ad Agrate, perlomeno quel tratto.
0: Meglio così. Meglio sì, così, sì. Forse non si ha più il gasolio, non fa più benzina.
1: Non lo so, ma è molto dinamico. In questi giorni vedo che vero. Il traffico è molto molto dinamico.
0: Verissimo. Vincenzo, grazie, buona giornata, buon viaggio.
1: Ciao,
0: andiamo da Laura, che sarà in macchina o forse è arrivata. Buongiorno, eccoci Laura, buongiorno.
2: Sono in macchina, buongiorno.
0: Dimmi.
2: Tutto a posto stamattina, il traffico mi lascia tranquilla già. Dalla partenza.
0: Ok.
2: Sono appena partito da via Brosetta, siamo tutti tranquilli, chissà perché Teo.
0: Ma non lo so, il traffico è una bestia incredibile. L'altro giorno ero in macchina, in pullman, ero in macchina, quando ci vado in macchina, ero in pullman, c'era un traffico pazzesco, a un certo punto è scomparso. Sono finiti tutti, quindi il treno è una bestia veramente particolare.
2: Stamattina siamo in due, io eravamo in macchina, ma uno scoop da darti.
0: Che scoop?
2: Ieri sera mi sono esibita al Forno dell'Oste con il mio pianista e guardate chi si è esibito con noi, il nostro Michael.
0: La sentinella?
2: La sentinella Michael.
0: Perché è
2: venuto a cantare con noi.
0: Cosa ha cantato? Cosa avete cantato?
2: Ha cantato l'emozione, non una voce.
0: Ma dai,
2: con il pianista ha una voce spettacolare. Ma
0: vedi che fra le sentinelle ci sono i nuovi idoli del futuro. Fra poco parleremo di musical con il maestro Marcello Merlini.
2: Molto bene.
0: Laura, un abbraccio, grazie. Salutiamo anche Remo. Sono le 8:20, state con noi perché fra poco torniamo per parlare di San Francesco. Parleremo anche di UNICEF con Betty Paganessi e con il Marcello Merlini.
3: Spot. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Pellicce, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Alla Pellicceria Castelli a Zanica è tempo di saldi. Qualità e cortesia oggi ad un prezzo ancora più interessante. Venite a trovarci anche per capi su misura, puliture, riparazioni, rimesse a modello e custodie estive. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
6: Radio Alta, la musica grande.

0: invece quest'oggi accendiamo la luce, luce per tutti, luce sia, perché dovete intanto mettere in calendario questa data, il 4 di febbraio, è una data importante, è la festa del nostro patrono d'Italia. Ho detto febbraio, 4 di ottobre, mamma mia, 4 di ottobre è la festa di San Francesco e al Teatro Serassi di Villa Dalmè, domenica alle 17.30, è uno spettacolo bellissimo della compagnia del Magico Baule, capitano di questo è il maestro Marcello Berlini che è qui con
1: buongiorno
0: noi.
1: Buongiorno Teo, buongiorno radioascoltatori e teleascoltatori.
0: Non so come ho fatto a dire 4 febbraio, chissà perché pensavo a febbraio, e diamo il benvenuto anche a Betty Paganessi che è la presidente di UNICEF Bergamo.
2: Buongiorno,
0: ormai da
2: buongiorno radioascoltatori, sì, circa
0: 10 anni,
2: così si calcola bene l'età,
0: perché alcuni, insomma, i proventi, una parte delle vendite dei biglietti andranno appunto ad UNICEF e poi ne parliamo. Benvenuto Marcello.
1: Grazie per avermi ospitato.
0: Siamo al primo di ottobre. Ma perché febbraio? Io non lo so. Va bene, allora voi siete pronti per questo spettacolo,
1: sì, guarda,
0: che già portate in giro da un po' di tempo.
1: Abbiamo fatto un po' di date zero perché volevamo arrivare perfettamente preparati a questa data, perché questa data è importantissima, perché esce il disco anche dei 18 brani che compongono l'intero musical. Anzi guarda, se io ti faccio vedere una cosa, ne regalo una a te, una a Betty, se vuoi fare l'unboxing,
0: cioè aprirlo subito.
1: Esatto, questo noi lo sarà in vendita all'entrata nella hall del teatro, e lì in questo sacchettino un po' francescano noi abbiamo messo un libretto nel quale si racconta un po' tutta la nascita e lo sviluppo di questo anno e mezzo di lavoro, e ci sono delle foto dietro le quinte e anche dello spettacolo.
0: Aspetta, allora c'è ancora
1: e poi c'è qua un'altra cosa, quella è la chiavetta ovviamente francescana,
0: giusto, perché è una croce
1: di legno,
0: ma è una chiavetta USB,
1: legno di ulivo.
0: Guarda
1: che bella.
0: Faccio rumore, eccola qua, questa è la chiave, quanti giga è?
1: Ci sono questi 18 brani che è praticamente tutto il musical, musical completamente inedito che abbiamo composto noi, perché questo musical tra l'altro festeggia i 30 anni di Magico Baule.
0: Allora ti faccio un regalo, perché chiedo a Claudio, abbiamo trovato quello che è la musica, no? di questo musical Luce Sia, e ci sono anche le immagini e un po' di foto di quelle che sono pubblicate nel libricino, quindi possiamo anche eccolo qua, sentire quello che avviene durante,
1: vedi che ci sono le prove, la sala d'incisione,
0: la direzione artistica è sempre tua, no? Marcello, ecco, queste sono foto che poi vedete anche sul libricino. Quanti fanno parte della compagnia?
1: In scena siamo 50, è un mega spettacolo, tra l'altro un lavoro visual pazzesco fatto da Marco Inselvini, per cui il visual, che sarebbe questo mega schermo con delle animazioni, si interseca col lavoro dei personaggi sul palcoscenico, quindi immaginati il lavoro a coordinare questa cosa. E siamo in 50, Magico Baule 28 cantanti, gli Spolveri Neri di Gorlago, che è una compagnia dialettale che lavora con noi sul discorso di presenza e quindi di comparse, che creano il popolo in un momento anche i lebrosi, in un momento i demoni, no? E in più abbiamo anche Enjoy Dance, che ci ha regalato 8 delle sue meravigliose ballerine.
0: Senti, io sono curioso, poi faccio parlare anche Betty, perché si parla di San Francesco, però c'è un'apertura almeno per quanto
1: è una storia un po' particolare. Tutto inizia nel 2026. Francesco, un ragazzo di buona famiglia che sta facendo carriera, ma ha molti dubbi sul suo modo di vivere e per una strana magia viene proiettato nel 1200, proprio il giorno in cui a Assisi arriva Francesco che torna dalla guerra.
0: Quindi lui conosce il 2026 e lo porta nel 1200.
1: Bravissimo.
0: E che succede lì?
1: Succede che lui vive tutta la vita con San Francesco e loro due possono parlare, comunicarsi. Questa cosa fa sì che si possa capire quanto il messaggio di Francesco del 1200 sia ancora attuale. San Francesco parlava di guerra, guarda il mondo adesso, parlava di conservazione della natura. E solo quest'estate abbiamo vissuto questo caldo pazzesco del climate change,
0: climatico, no? Certo.
1: Poi soprattutto parlava di perfetta letizia, che è l'accettazione di se stessi per come si è. Guarda oggi, labbra gonfie, ciglia finte, tinte, cose, ma poi non siamo mai felici.
0: Certamente.
1: Perché vogliamo sempre di più, quando basterebbe essere contenti e felici di quello che siamo, perché ognuno di noi è una creatura meravigliosa.
0: Perché hai pensato a questo spettacolo?
1: Perché ti dico, San Francesco è un grande rivoluzionario, il mite rivoluzionario, e niente più di San Francesco e della sua passione è simile alla passione per la musica, per l'arte, per il teatro, perché ci vuole costanza, ci vuole pazienza per costruire, e quindi questa figura è di grande ispirazione anche solo per gli artisti, ovviamente di più per l'uomo in generale, ma anche solo per l'artista, perché i compagni, i confratelli sono le persone che lavorano con te anche in teatro, no? Il lavoro è un lavoro di team e l'obiettivo è arrivare alla verità. Il teatro insegna la verità e San Francesco l'unica cosa che voleva era questa, la verità e la pace nel mondo.
0: È perché non ci si può nascondere, hai detto bene, cioè il teatro non puoi bleffare, no? Sei su un palco, hai la gente di fronte, un po' come la radio, io lo dico sempre, la radio è verità, cioè io ho detto 4 febbraio, immaginate un po' voi per quale motivo io devo dire 4 febbraio, mentre il primo di ottobre, il 4 ottobre c'è lo spettacolo al Teatro Serassico, un teatro bellissimo di, di
1: posso Milano. Dirti ancora questo, certo. Importante,
0: sì?
1: Ci sono ancora, c'è ancora qualche posto in teatro.
0: Ecco, allora,
1: andate su Viva Ticket, su Viva Ticket, digitate Luce Sia e acquistate il biglietto. Dobbiamo riempirlo quel teatro, perché sono 700 posti, anche perché gran parte del ricavato, tolte le spese, andrà a UNICEF.
0: E allora diamo il benvenuto al presidente di UNICEF.
2: È un piacere,
0: Bergamo.
2: Teo.
0: Buongiorno.
2: È un grande piacere. Allora posso raccontare la storia, perché io ho incontrato Marcello circa 10 anni fa e con Magico Baule abbiamo fatto degli spettacoli meravigliosi, l'ultimo credo in Città Alta al Teatro Sociale, e quando ci siamo visti il 26 in occasione di una riunione UNICEF, Marcello mi ha proposto questo musical con tanto entusiasmo che era difficile non cogliere l'occasione.
0: Beh, lui è un entusiasta,
2: veramente.
0: Quando mi deve convincere, Teo, facciamo questa mi manda messaggi, cioè, non puoi dirgli no.
2: Non puoi,
1: scusa Teo,
2: no.
1: Scusa.
0: Esatto. Sto scherzando.
2: E siccome è un lavoro comunque complesso, eccetera, ho lasciato felicemente a loro la gestione di tutta questa opera e abbiamo deciso che appunto una parte di questo ricavato andrà a UNICEF per le emergenze del momento. E allora cosa dire? Il 4 ottobre è l'ottocentenario della morte di San Francesco. San Francesco celebra cosa? La fraternità, la pace, la cura dei più fragili e poi l'amore per il pianeta, lui lo chiamava creato, forse oggi non è più così di moda.
0: Estremamente attuale.
2: E allora come non sposare questi valori con la missione di UNICEF, che ancora oggi in tutto il mondo è nata nel 1946 dopo la Seconda Guerra Mondiale e la nostra mamma è l'ONU. E quindi ci tengo anche a dirlo, perché l'ONU recentemente ci sono state tutte queste riunioni nel grande palazzo di vetro, e UNICEF fa parte di ONU, e allora era stato proprio deciso che ci sarebbe stato un catechismo per proteggere i più fragili, come diceva San Francesco, i più deboli. E quindi sono stati istituiti la Convenzione dei diritti dell'infanzia per la protezione di tutti i bambini, per la cura, e beh, UNICEF c'è.
0: Credo che San Francesco fosse qui, anche lui sarebbe indignato, no? Per quello che sta accadendo, no? Un'indignazione che dovremmo avere.
2: È assurdo,
0: tutti,
2: però Marcello mi aveva chiesto, perché quando abbiamo fatto l'ultimo spettacolo in Città Alta quattro anni fa, era a favore dei bambini della Siria. Non era ancora scoppiata la guerra in Ucraina, non era ancora scoppiato il caso Gaza, chiamiamolo così, però posso dirti che potrei anche accennare a una situazione ancora più disastrosa in Burkina Faso e in Yemen.
0: Ci sono tante zone del mondo,
2: quindi,
0: certo,
2: allora,
0: solo lì, però
2: io cerco sempre di spiegarlo, non è che UNICEF parte dall'Italia, l'UNICEF ha la sede comunque a New York, ma ci sono nel mondo tante sedi logistiche, come in Ucraina noi partiamo da Copenaghen con gli aiuti umanitari, siamo stati i primi anche in Nepal ad arrivare, perché fuori dalla porta esiste un'organizzazione, certo. E in questo momento, per esempio, in Nepal stiamo distribuendo vaccini, perché
0: c'è fatto caso che è scomparsa la notizia di quello che è accaduto in Nepal.
2: In Nepal non ne parla nessuno.
0: Ne parlano già più nessuno.
2: E ci sono veramente bambini in grande difficoltà.
0: Allora, ragazzi, tanto voi vi fermate ancora? Avete fatto colazione?
1: Sì. Marcello, sì.
0: A che ora hai fatto colazione? Marcello?
1: Più o meno un quarto d'ora fa.
0: Quindi da poco che ti sei
1: recente.
0: Da poco che
1: l'ho fatta con te guardandoti il video. Sì.
0: Cioè, eri a casa?
1: No, ero in un bar qui vicino, ma stavamo guardando tutti i
0: tre. Sintonizzati. Bene, allora, Marcello Merlini, tu cosa sei? Un tenore?
1: Sono un tenore,
0: tenore
1: sì.
0: Sì, sì.
1: Buongiorno!
0: La prova del microfono
1: sarà esploso tutto
0: con Marcello, e fra poco torniamo appunto per ricordarvi di questo spettacolo bellissimo che ci sarà il 4 ottobre al Teatro Serassi di Villa d'Almè. Fra poco, state qua.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: Radio Alta.

0: abbiamo acceso la luce questa mattina. Poi mi stanno raccontando delle cose molto interessanti, in particolare Betty Paganessi, che è la presidente di UNICEF Bergamo, insomma, quello che succede nel mondo. Ecco perché dobbiamo tenere la luce accesa,
1: sì,
0: su questo. Hai fatto bene a ricordare del Nepal, quante guerre poi nascoste.
1: 52 nel mondo,
0: sono veramente tante. Tra l'altro devo ringraziare, vedi, gli ascoltatori, sono i nostri fan di colazione. Mirko ha mandato questa foto, questo cartello che riguarda UNICEF: niente più bello che vederlo crescere. Scegliendo l'ulivo, UNICEF contribuisce all'istruzione, alla salute e alla protezione dei bambini nelle emergenze. Insomma, questo ulivo che
1: Mirko, che grandissimo, cresce. Sarà grazie, il mio compagno grazie. Sabato ad Almine.
0: Ottimo. Per cosa fate?
1: Sabato mattina nella piazza di Dalmine noi abbiamo un banchetto dove venderemo gli ulivi.
0: Ottimo.
1: E lui è il mio braccio destro.
0: Un'altra bella iniziativa di UNICEF per i bambini. Torniamo invece a questo spettacolo a cui lui tiene particolarmente. Quanto durano le prove? C'è uno spettacolo, infatti, una prova generale?
2: Sì, la prova generale noi la facciamo sabato pomeriggio,
0: ma il montaggio intero?
2: Calcola che il montaggio comincia alle 8 della mattina e il tutto, la prova finita, finirà alle 11 di sera. Quindi è un lavoraccio. Ma anche perché calcola 300 costumi. Per farti capire, solo trasportare quei costumi.
0: C'è un costo di produzione.
2: È uno spettacolo grande, enorme. Insomma.
0: Mi hai mandato anche, perché è Marcello, cioè lui mi manda tutto questo materiale. Ecco, questo è il magico baule. E qui vediamo se riesco a far vedere a chi ci sta seguendo da casa. Ecco, poi i giornali che hanno parlato di voi, visto la perfetta Letizia ha conquistato il pubblico di Leff, perché poi voi siete in giro, fate la vostra tournée nella provincia di Bergamo e fate sold out.
2: Intanto abbiamo sempre fatto sold out, speriamo anche questa volta.
0: Ragazzi, non fatemi fare brutta figura, ho detto 4 ottobre, ok?
2: 4 ottobre, Teatro Serassi, 17. Villa Dalmè, ore 17:30. Viva Ticket, luce sia, mi raccomando.
0: Domenica, la gioia di San Francesco in musical sulla scena attori dai 14 ai 70 anni. Adesso mi devi dire...
2: Guarda, ti volevo solo dire questa cosa importante. È stato un lavoro corale, ci abbiamo lavorato tutti. In primis Max Leone, che è incontrastato mattatore del musical, perché è il protagonista, che ha scritto con me il testo, il copione, e ha scritto anche molte delle canzoni. Poi abbiamo Greta Lamai, che ormai è famosissima, che fa Santa Chiara. Poi un personaggio di spicco che è un ospite nostro, non è della compagnia ma lo abbiamo voluto intensamente, che è Gianluca Cavagna, che è una star del musical, ha lavorato all'Arena di Verona in grandissimi teatri. E lui, quando noi abbiamo ascoltato la sua voce, siamo rimasti folgorati, abbiamo detto lui deve fare Francesco 2026,
0: okay.
2: E lui ha accettato questo progetto,
0: che
2: proprio
0: in questa locandina si vede
2: sono loro, perché abbiamo fatto fare il lavoro a un artista, ha dipinto Max Leone nei panni di San Francesco e Gianluca Cavagna nei panni di Francesco 2026.
0: Se riesci in pochi secondi, luce sia, cioè la luce deve arrivare a chi? Cioè il messaggio, il focus qual è?
2: Al pubblico, a tutti, perché sono tempi scuri, sono tempi bui, siamo in un momento in cui, come nel Medioevo, noi pensiamo, abbiamo i social, abbiamo qui in Italia i soldini, stiamo tutto bene, pensiamo che siano bei tempi, non lo sono. Abbiamo un mondo, come dicevamo prima, come diceva Betty, pieno di guerre, pieno di tensioni. Il valore umano cioè la persona umana non vale più niente. E la luce sia è proprio questa cosa, il messaggio di San Francesco che deve arrivare, deve colpirti forte nello stomaco, perché è un messaggio forte, dirompente, rivoluzionario. Ritorniamo a noi, ritorniamo all'uomo, ritorniamo al cuore.
0: Sì. Hai fatto bene a ricordarlo, anche se aggiungo che ci sentiamo un pochino come la rana nella pentola, no? Con l'acqua che sta per bollire, no? È bella tiepida, è bella calda, stiamo bene. Poi quando ci accorgeremo che effettivamente la situazione è un po' più grave, quest'acqua si scalda tanto, bolle e la rana è lì.
1: Io penso sia già grave.
0: Quindi ecco, è una situazione, però non voglio fare allarmismi.
1: No.
0: È vero, ci sono questi conflitti in questo momento, abbiamo una società che è un po' ammaccata, però non si deve assuefare a questo.
2: Esatto.
0: Ecco, non dobbiamo abituarci a questo e combattere.
2: Francesco diceva: riparti da te stesso, perché se cambi tu, cambia il mondo.
0: Credo che sia questo il vero messaggio. Ognuno di noi può fare la differenza per quello che vive, ma io me ne accorgo anche dai messaggi degli ascoltatori, perché c'è un po' di stanchezza su questo. Poi tu, insomma, Betty Paganessi, da 10 anni sei presidente di UNICEF, ne sai di tante cose che avvengono.
1: No, ma io sono partita nel 2016, a dicembre del 2016. Da allora a oggi le cose sono cambiate, cioè non mi ricordo guerre così importanti.
0: Ferrate,
1: e qua fuori dalla nostra porta abbiamo quella in Ucraina, guarda che è 1.5 ore di volo, non è lontanissima. E quello che ricordavo, gli aiuti umanitari erano qualcosa. Oggi noi è stato un nostro operatore poco tempo fa in Ucraina, lui lo ha sentito parlare a questa riunione negli zainetti, quando noi distribuiamo i zainetti con aiuti per iniziare per i bambini, con all'interno colori, pastelli, matite. In Ucraina i bambini hanno la torcia e il caricabatterie, perché passano maggior parte della loro giornata nei sotterranei, dove sono state costruite delle scuole occasionali, sembrava che dovevano essere per qualche mese,
0: e
1: tuttora la realtà è questa. Loro frequentano le scuole nei sotterranei,
2: nei rifugi,
1: nelle metro.
0: Qualcosa di terribile, incredibile che avviene. Noi vogliamo essere speranzosi, vogliamo che la luce arrivi, che questa luce sia è il messaggio che credo la compagnia della Magico Baule voglia dare, insomma,
2: certo.
0: Un messaggio di speranza, anche perché
2: grandemente positivo
0: arriva San Francesco,
1: Francesco Pigotto.
0: Perché Betty mi ha fatto vedere, sì. Ha detto, ma dovevi mandarmela subito questa. Vediamo se riusciamo, guarda, facciamo questa sorpresa finale, perché c'è la pigotta che è questa bambolina, ma c'è anche, non so se Claudio riesce a fare vedere vicino alla telecamera, ecco, questo è il telefonino di Betty, e c'è il pigotto,
1: cioè Marcello ha fortemente voluto
0: il pigotto,
2: e ce l'hanno fatto apposta per noi.
1: Le nostre pigottare hanno lavorato a lungo, ha fornito il tessuto per il saio, poi il resto è tutto di UNICEF, e le nostre pigottare hanno lavorato per produrre.
0: E dove si trova il pigotto?
1: Il pigotto ce l'avremo al Serassi
2: il 4, fuori nella hall avrete da una parte il sacchettino
0: con la chiavetta
2: e dall'altra il pigotto. Allora venite ben forniti, che così aiutiamo UNICEF. Io l'ho già comprato.
0: Ok, soldini alla mano, ben forniti.
1: La pigotta, per chi non lo sa, è il processo intero di vaccino per un bambino da 0 a 7 anni.
0: Ok, allora io vi ringrazio per essere stati qui con me.
2: Grazie a
0: questo
2: te.
0: Primo ottobre del 2026.
1: Grazie.
0: Il 4 ottobre c'è l'appuntamento alle 17:30 al Teatro Serassi a Villa Dalmè, e quindi con la compagnia del Magico Baule, e questo Luce Sia, con il grandissimo tenore maestro Marcello Merlini. Grazie a Betty Paganessi, che è la presidente di UNICEF Bergamo, che è stata qui con noi, che ci ha dato tante informazioni importanti. Rimanete sintonizzati, perché fra poco ultimi 10 minuti di colazione con Radio Alta. Fra poco Radio
3: Alta. Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili e su misura di Barbati Bagno, a Brembate Sotto Bergamo e Cremosano Crema. Pellicceria Castelli, oltre alla vendita, ti offre il servizio di custodia estiva, pulitura, riparazione, rimessa a modello dei tuoi capi di pelliccia, montone e imbottiti con pelo. Inoltre, pellicce di visone provenienti da Sfilate scontate del 40%. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it. Radio Alta, la musica grande.

0: Hybrid, che bella questa canzone, ma l'avete visto? C'era Quincy Jones che produceva James Ingram, purtroppo un cantante che è scomparso, così anche Quincy Jones, questa produzione, e poi la voce di Michael McDonald dei Doobie Brothers, insieme in questo capolavoro, questo magnifico brano Yamo Bide. Allora leggo questo messaggio di Andrea, una nostra sentinella, che dice: il potere dell'indignazione è un grande potere, può ristabilire un peso etico fondamentale che l'indifferenza tende ad eliminare. Guarda, precisissimo, ne parlavo proprio in questi giorni dell'indifferenza, è meglio essere eccitati piuttosto che non visti, non notati, cioè l'indifferenza che uccide, attenzione. Bravi, allora, no, sono preoccupato, cioè, è da due giorni che sbaglio le date, io che sono sempre stato... Non dico preciso, non voglio dire che sono, però sulle date invece ho perso proprio la Trebisonda. Ieri era novembre per me, era il 28 novembre, oggi 4 febbraio. Ma vado avanti. Andiamo dal nostro ragionier Lodetti, devo chiedergli perché secondo lui sto dando queste date senza ritegno. Ragioniere, perché? Perché 4 febbraio, io pensavo al 4 ottobre invece. Perché?
1: Ma per... no, perché lei sta pensando già al weekend, vuol fare già il
0: 4
1: weekend,
0: febbraio. Febbraio del 2027, poi, quindi il prossimo anno. Allora, ragioniere, andiamo subito con le foto? Andiamo a vedere.
1: Veloci così. Io sono a Aceto. Sa dove Aceto? Aceto?
0: Aceto? No, dov'è? Sì. Provincia di Olio, non lo so.
1: Provincia di Brescia. Provincia di Brescia.
0: Aceto si chiama?
1: Alta Val Camonica, vicino a Boario, dopo Boario.
0: Ma pensa a te, e come si chiamano gli abitanti di Aceto? Gli acetoni? Come...
1: No, Aceto, non Aceto.
0: Ah, Aceto, ho capito, Aceto. Ceto.
1: No, proprio ceto. Okay.
0: È un ceto medio? È un ceto medio? È il ceto medio?
1: Sì, no, ma anche alto, vedo che c'è belle macchine. Ceto.
0: Allora, questa è la foto.
1: Tutti i mutui, però ci sono.
0: Qua non si può toccare, c'è il cartello scritto, un pizzino, non toccare l'orologio, si chiama orologio quello che c'è dentro, non dovete toccare l'orologio. Vabbè, cambio, andiamo sull'altra. Annaggia, qua sparisce tutto, aspetta un attimo, devo avere pazienza. Cos'è questa?
1: Eccola qua. È una confettura che c'è scritto.
0: Confettura.
1: Per la scadenza.
0: Allora, scadenza, sì. Vedi l'etichetta. Vedi l'etichetta. Vai a vedere l'etichetta e sull'etichetta c'è scritto preferibilmente da consumarsi. Vedi capsula.
1: Vedi l'etichetta.
0: Vai avanti e indietro e nel frattempo scade. È così.
1: Capiamoci dove è la certo. Qua.
0: Cambio, altra foto, ecco qua.
1: Eccoli qui.
0: Torta. ID staccato ma di tanto. I diplomati. Giovanni, Silvia.
1: E
0: un altro. Giovanni, Silvia e Giovanni. I diplomati. Eccoli qua. Bravi, tanti complimenti.
1: Ecco, quando se per caso bisogna essere rompere i freni, ecco, questo è frenato col piede. Ecco.
0: È un piede, non riuscivo a capire. Mamma mia. Allora, macchina, ruota, non hai freni. C'è il piede che arriva dall'interno della macchina sino alla ruota per frenare?
1: Bellissima.
0: una cosa bellissima. Va bene, ragioniere, senta, buona notizia, andiamo subito con la buona notizia.
1: Allora oggi non ce l'ho visibilmente la buona notizia, però vorrei fare un augurio di pronta di guarigione. Sì. Guarigione, che non è messo, piace o non piace, però è sempre un personaggio televisivo che a me piaceva. Quindi io farei gli auguri a Vittorio Sgarbi
0: perché
1: sa che sta passando.
0: Non ho dato la notizia, è in terapia intensiva. Gli facciamo gli auguri, ecco, ovviamente.
1: Quindi io direi, diamo questa notizia che speriamo che.
0: Ma come tutti, del resto, come tutti quelli che stanno male.
1: Sì, però dopo piace, non piace, che sia, è sempre un personaggio.
0: Quando fa il professore e racconta la sua arte, è il numero uno. Questo
1: esatto, bravo,
0: lo sappiamo tutti. Va bene.
1: Diamo questo Dai, forza.
0: Abbraccio a lui e anche alla figlia, e anche alla figlia. Vogliamo grazie.
1: Che torni in televisione a dire capra, capra, capra.
0: Sì. Ciao ragioniere, ciao, ciao, grazie, grazie al nostro ragioniere Lodetti. Allora, siamo in chiusura del nostro appuntamento di colazione con Radio Alta. Grazie ai nostri ospiti, sono stati tanti anche oggi. La profe Silvia Rossi, grazie a Marcello Merlini, grazie anche alla nostra Betty Paganessi, presidente di Unicef Bergamo. Marcello Merlini, questo grande artista, tenore, maestro, simpatia unica. Grazie a Claudio Castelli, rimanete con me perché poi avrò voglia di dirvi tutte le novità che riguardano Radio Alta, ma devo aspettare, va bene? Ci sentiamo domani dopo un nuovo giorno con Micaela Carrara e Franco Crippa, alle 7 sarà colazione con Radio Alta. Vi voglio bene, grande abbraccio a tutti, a domani, ciao!
2: Radio Alta. Sono le 9. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: La nuova grafica per l'Eco di Bergamo, giornalismo e responsabilità, dal 1 di ottobre cambia l'esperienza di lettura del nostro giornale, quindi da oggi in edicola, più rapida, ordinata, accessibile, non cambia la responsabilità e la serietà con cui facciamo il nostro mestiere, fedele nei contenuti e nei valori. Benzina, benzinai con il price cap, allarme per i rifornimenti, alcune stazioni senza scorte, mora, ci vorranno giorni per rifornirle tutte da giovedì 1 ottobre, quindi da oggi anche Kuwait applicherà il taglio al costo del carburante. E poi una novità: Trapano, tenda o frullatore ora si prendono in prestito in biblioteca. Questa è l'idea delle biblioteche di Dalmine e Mozzo. Grazie al progetto Leila Tidò si potranno prenotare non soltanto libri ma anche beni di d'uso quotidiano. Il via sarà a dicembre. Adesso aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo se ci sono altre notizie, altre informazioni. Questa riguarda un soppalco non idoneo con 15 clienti. Il locale è stato sanzionato a Treviglio, controlli a tappeto della Polizia di Stato il 24 e 25 settembre, 279 persone controllate, 53 delle quali risultate positive, contestate 6 violazioni nei locali per 1715 euro. Il traffico, andiamo a vedere la situazione in A4, si viaggia regolarmente verso Milano, non ci sono rallentamenti se non alla barriera dopo Agrate, quindi Monza. La barriera ovviamente c'è, il grande traffico, per l'autostrada si viaggia bene sia direzione Milano che direzione Venezia, anche in Brebemi. Controlliamo invece i punti, quelli difficili da noi, quelli critici. 671 al momento, dopo la galleria San Roberto il viaggio è tranquillo, il traffico è tranquillo. Poi c'è il rallentamento fino al sottopasso di Colognola. Villa dal Meddalmine, alcuni rallentamenti con linea arancione vicino Villa Dalmè, zona Ramera Petosino, traffico per chi arriva dalla valle verso la città, traffico anche in Mugazzone per chi scende dalla valle ha del rallentamento fino al rondò dell'autostrada. Galleria Montenegrone, bene, linea è verde anche sino alla 671 e anche alla 42 del Tonale, bene in Val Cavallina e Valle Imagna. In questo momento insomma, il traffico è abbastanza tranquillo. Per quanto riguarda invece il meteo, nelle prossime ore nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Nelle prossime ore la temperatura massima sarà di 23 gradi. 9, 2 minuti, 58 secondi, aggiornamenti più tardi a mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot.
3: Alla Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
6: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
5: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
6: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
2: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
7: Alta Play Yesterday,
2: il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday, quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday, questo è un successo degli anni 90.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo

Mario Biondi, Cocktail Blue. Il brano anticipa Two Entities, il nuovo album di inediti, registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti per celebrare 20 anni da Handful of Soul. Cocktail Blue porta la firma di Mario Biondi, realizzato con il producer Riccardo Piparo, e richiama le atmosfere house dance più eleganti e nostalgiche. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mario Biondi, Cocktail Blue.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis?
3: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele denuncia il tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota umanita del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing su cui viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. L'aereo è andato in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio neutralizzando l'assalitore. Trump dichiara: forse il pilota era un terrorista o un matto. E l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei.
6: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile. Tra le tante novità, quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazione ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014, che ha causato la morte di 239 persone, o della Germanwings avvenuta l'anno successivo, che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide, che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
5: Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di tre giorni che il cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa, ha concluso a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità russe, in particolare degli aspetti umanitari. Rientrata intorno alle 5 di stamane, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. La rivolta sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il Papa questa sera alle 17 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma che pregheranno insieme al Papa. Diamo un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva. È tutto, grazie per l'ascolto.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: La musica grande, Radio Alta.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: E adesso, prima stanza a destra e Angelica Bove con Piccola Magia. Un incontro che racconta due persone che si riconoscono, anche se viaggiano su strade diverse. Un brano intimo, prodotto da Braille, con chitarre, basso e batteria. Per Angelica è anche la prima collaborazione della sua carriera. Per nuovi suoni su Radio Alta, prima stanza a destra è Angelica Bove, Piccola Magia.

0: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

0: Radio Alta.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della guerra in Ucraina. C'è stato un massiccio attacco delle forze russe su Sumi. 2 persone sono rimaste uccise e 15 ferite. In 24 ore è stato riferito, Mosca ha effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev. Un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi ed è divampato un incendio. Gli oltre 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinal Zuppi, presidente della CEI e inviato dal Papa, ha concluso a Mosca. Durante questa missione ha discusso con le autorità russe, in particolare di aspetti umanitari. Israele ha definito un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento di ieri del volo Fly Dubai sventato dai passeggeri. Trump ha dichiarato, ho parlato a lungo con Netanyahu, forse il pilota era un terrorista o un matto. L'inflazione a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal settembre 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%, la Premier Meloni scrive all'UE per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese. È rientrata intorno alle 5 di stamane, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il presidente Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico. Drammatica vicenda in Tennessee, negli Stati Uniti. È fallita l'iniezione letale con cui sarebbe dovuta essere eseguita la condanna a morte di Krista Pike, condannata alla pena capitale per omicidio quando aveva 18 anni. La donna ora si trova in ospedale. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Notizia diffusa sui social è stata confermata dal Gemelli e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Infine, Leone 14, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il Rosario, promosso da Aiuto alla Chiesa che soffre.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
1: He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flip.

0: Radio Alta. Sono le 11. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele definisce un attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento del volo Fly Dubai sventato ieri dai passeggeri. Il presidente israeliano Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato la tragedia per il conferimento del premio presidenziale al valore civile. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attentato, dichiara il premier Netanyahu. Ucraina, massiccio attacco delle forze russe su Sumy, 2 persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Le operazioni di Mosca in 24 ore hanno effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeski, divampato un incendio, i 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che del cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Il cardinale ha concluso la missione a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità, in particolare gli aspetti umanitari. La Premier Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità, sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta con Praga per il tetto ai prezzi dei carburanti. Dopo Kuwait, Eni e IP si aggiunge anche Tamoil. I prezzi dei carburanti sono ancora in calo questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Intanto alla Camera oggi si vota per la riforma della legge elettorale. È rientrata questa mattina all'alba, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe nata, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia diffusa sui social è stata confermata dall'ospedale e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma. Pregheranno insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il Rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
1: Esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il sistema DAB Plus per offrirvi il meglio del suono. Radio Alta, la vostra musica, la vostra radio, il vostro suono perfetto.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

facendone tu. Cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Alta.
1: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
2: Spot, spot.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
4: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
6: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
5: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
6: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
7: Radio Alta. Alta Play.
1: C'è un grande classico di Pino Daniele che torna con una veste completamente nuova. DJ Mista con Resta, Resta con me. È una rilettura contemporanea che mantiene intatta l'emozione dell'originale. Per nuovi suoni su Radio Alta. DJ Mista, Jonathan, Virginia Mancaniello e Paolo Laganga, Resta.

0: Bergamo, telecamera in via Bianzana, sanzioni dal prossimo 5 ottobre per coloro che non autorizzati si metteranno direttamente sul rondò di Largo Decorati al Valore Civile, la multa scatterà automaticamente. Il provvedimento riguarda esclusivamente il senso di marcia verso la rotonda conosciuta come Rondò delle Valli. Colognola, inquinamento per gli aerei di Orio, da oggi la centralina passa ad ARPA e dal 1 ottobre quindi entra nella rete di ARPA. Le precedenti rilevazioni non hanno evidenziato un legame diretto tra picchi di inquinanti e traffico aereo, ora i dati sono gestiti direttamente dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. La lunga crisi dei bar a Bergamo in 6 anni ha chiuso 1,5 al giorno. Dal 2019 crollo record in Lombardia, 5.000 locali in meno, il calo a Bergamo del 15,8%. Pesano gli affitti, il caro prezzi dell'energia e le abitudini che cambiano. Atalanta, Raspadori a Zingogna, 2 settimane di stop dopo l'infortunio con la nazionale. L'attaccante è rientrato al centro Bortolotti e è stato subito sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione muscolare alla coscia destra. Salterà la ripresa del campionato con il Venezia. Giovedì 1 ottobre, buongiorno e benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale con tanta carne al fuoco. Partiamo subito dalla viabilità, lo avete sentito dai titoli, dal 5 di ottobre attenzione in via Bianzana, vediamo perché.
1: Il divieto di accesso diretto da via Bianzana al rondò Decorati al Valore Civile a Bergamo è in vigore da oltre un anno. Dal mese di aprile del 2025, ma ogni giorno non sono pochi coloro che non lo rispettano. Attenzione però, perché dal 5 ottobre entrerà in funzione la telecamera che rileverà i veicoli non autorizzati. Il provvedimento riguarda esclusivamente il senso di marcia verso la grande rotonda, conosciuta come Rondò delle Valli. Oltre che ai mezzi del trasporto pubblico locale e a quelli delle forze dell'ordine e delle realtà di soccorso, il transito sarà consentito ai taxi e al servizio di noleggio con conducente. Dal comune di Bergamo hanno fatto sapere che l'impianto, che è stato sottoposto a tutte le necessarie verifiche sul suo corretto funzionamento, è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'area interessata dal nuovo assetto viabilistico, previsto dall'accordo di programma per la riqualificazione della superficie produttiva della ex OTE, dove ora sorge lo Smart District Corus Life, comprende via Bianzana, via Serassi e via Borsellino. L'uscita dal capoluogo verso Largo Decorati al Valore Civile è stata quindi riservata ai soli mezzi autorizzati. Una limitazione che ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione e il sistema di videocontrollo è lo strumento individuato per farla rispettare. La telecamera sarà quindi utilizzata anche a fini sanzionatori. Senza permesso, dal 5 ottobre non ci si potrà quindi immettere direttamente sul rondò Decorati al Valore Civile, ma si dovrà svoltare, come già predisposto, in via Serassi per poi rientrare eventualmente da via Borsellino. Per i trasgressori la multa scatterà automaticamente.
0: A proposito di viabilità, c'è chi l'ha messa in serio pericolo. È successo a Romano di Lombardia domenica durante la pedalata gourmet 2026, dove un uomo non si è fermato all'alta della polizia locale e anzi ha continuato la sua marcia all'impazzata, mettendo a rischio ciclisti e automobilisti. Poi è fuggito per circa 3 chilometri, tanto è durato l'inseguimento, e poi ha pure tentato di dileguarsi a piedi. All'interno dell'auto, una volta che sono riusciti gli agenti della locale a fermarlo, c'era sostanza stupefacente, denaro contante e anche 3 coltelli, quindi insomma tempestivo davvero l'intervento a Romano di Lombardia della polizia locale. Parliamo ora di aria, di qualità dell'aria, perché l'avevamo già anticipato che era stato stabilito, no, da un accordo tra Comune di Bergamo e Aeroporto di Orio al Serio, che la centralina, quella di rilevazione di Colognola, passasse sotto il diretto controllo di ARPA Lombardia. Oggi è quel giorno. Ne parliamo con Fabio Cambielli, che è direttore generale di ARPA Lombardia, è in collegamento. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: È corretto, e oggi il D-Day, da oggi passa sotto di voi?
2: Direi proprio di sì. Da oggi noi abbiamo in gestione la centralina di qualità dell'aria di Colognola, che abbiamo avuto poi comunque la possibilità di testare nelle settimane scorse, e quindi tempo di terminare quelli che sono i collegamenti da remoto per la trasmissione dei dati, i cittadini potranno vedere, direi quasi in tempo reale, sul nostro sito dell'ARPA quelle che sono le misurazioni di qualità dell'aria proprio a Colognola. Sono dati molto, molto importanti questi, che convoglieranno insieme ai dati delle altre centraline, pensi che in provincia di Bergamo sono ben 10, saranno impiegate tra un anno per fare una relazione annuale di qualità dell'aria, e questo consentirà ai cittadini di fare un po', diciamo così, dei confronti tra la qualità dell'aria che si respira a Colognola rispetto ad altre zone della provincia di Bergamo, ma di vedere anche qual è l'impatto dell'aeroporto.
0: Quindi il valore aggiunto, no, di questo passaggio è proprio quello di dare la possibilità di trasparenza, mettiamola così, no, di dare la possibilità al cittadino, sì, di verificare, perché probabilmente quando le rilevazioni, mi passi il termine, quando le rilevazioni arrivavano dall'aeroporto c'era magari qualcuno che poteva storcere il naso della serie, ma saranno vere?
2: Assolutamente. Le aggiungo un elemento molto importante: il fatto che viene gestita direttamente da ARPA vuol dire che questa centralina deve soddisfare gli elevati standard di qualità europei, che sono utilizzati per le restanti 97 centraline di ARPA disseminate per tutta la Lombardia.
0: Questo quindi per tutta la trasparenza. Precedenti rilevazioni comunque non hanno rilevato un legame diretto tra l'inquinamento dell'aeroporto, quindi tra l'attività dell'aeroporto e gli agenti inquinanti, è corretto?
2: Questo glielo posso confermare, perché le misurazioni che sono state fatte nel periodo da settembre 2024 a febbraio del 2025 hanno messo in evidenza che i valori di PM10 misurati a Colognola come media annua erano più o meno intorno a 34. Quelli misurati a Bergamo in via Garibaldi invece erano intorno a 32. Quindi vedete che sono dati sovrapponibili. Anche il numero di giorni di superamento del limite previsto dalla normativa di legge, che ricordo essere pari a 50, a Colognola sono stati, nel periodo di misura che vi ho detto prima, sono stati di ben 22 giorni. 21 sono stati i giorni di superamento rilevati a Bergamo, sempre in via Garibaldi, e 26 a Casirate d'Adda. Allo stesso modo, la concentrazione media misurata del diossido di azoto, che ricordo una delle principali fonti emissive, deriva dal traffico e a Bergamo città incide per circa il 56%, è stato pari a 40 microgrammi su metro cubo. Stessa concentrazione rilevata sempre a Bergamo via Garibaldi. Cosa hanno in comune queste due zone? Che sono due zone che sono comunque nel traffico, perché ricordo che, certo, la centralina che si trova tuttora a Colognola si trova sì accanto all'aeroporto, ma è a due passi dalla 4. Non solo. I picchi che abbiamo misurato del biossido di azoto, che ricordo essere un target di quello che è il traffico, l'abbiamo visto proprio negli orari di punta, intorno alle 8 e intorno alle 19, e quindi quando le persone si spostano per andare al lavoro e ritornare a casa. Se avessimo rilevato un impatto da parte dell'aeroporto, allora questi picchi non ci sarebbero stati, perché gli aerei decollano costantemente a qualsiasi orario.
0: È stato chiarissimo, dottore. Senta, c'è poi il sindaco di Bergamo che ha chiesto un upgrade, con uno step ancora in più, quello di monitorare, estendere il monitoraggio anche al villaggio degli Sposi, che è un altro dei quartieri di Bergamo che soffre la presenza, o quantomeno acustica se non altro, dell'aeroporto.
2: Certo, capisco molto bene la preoccupazione del sindaco. Teniamo presente che la centralina che abbiamo posizionato a Colognola è in grado di intercettare quelle che sono le rotte in partenza da Bergamo, per essere più precisi, dalla pista 28, e quindi raccoglie tutto il traffico che si sposta verso ovest. Perché le dico questo? Perché Colognola si trova in linea d'aria a meno di 2 chilometri rispetto a Villaggio degli Sposi, quindi noi siamo certi che questa centralina è in grado di misurare la qualità dell'aria che si respira anche a Villaggio degli Sposi. Teniamo conto che il fatto poi di dover prevedere eventualmente un'altra centralina fissa dobbiamo mettere in conto anche i costi, che sono comunque notevoli, perché queste sono centraline molto accurate. Una centralina di questo tipo si aggira dalle 250 alle 300 mila euro, e poi ci sono circa 40-50 mila euro all'anno di manutenzione. Ma se proprio volessimo toglierci, diciamo così, la curiosità di sapere puntualmente com'è la qualità dell'area a Villaggio degli Sposi, basta che il comune ci faccia una richiesta e noi abbiamo 8 mezzi mobili che possiamo collocare in qualsiasi punto e possiamo prevedere una campagna di misura, così come abbiamo fatto nei mesi scorsi a Colognola.
0: Per concludere, dottore, è un diritto del cittadino quello di sapere che tipo di qualità di aria respira, quindi voler sapere che cosa sta respirando. Qual è il messaggio che ARPA vuole dare a questi cittadini che, insomma, vogliono essere informati sistematicamente?
2: Guardi, i milioni di dati che abbiamo misurato in questi anni ci dicono che dal 2014 le emissioni primarie di 2000 del PM10 sono diminuite del 20%. E anche le emissioni dei biossidi di azoto sono diminuite.

0: 50 per quanto riguarda i PM10, però a Bergamo anche questo limite è stato rispettato nel 2025 anche dal 2021 al 2023. Questo per dire che gli sforzi che sono stati messi in campo da regione, dai comuni, dall'ARPA hanno prodotto nel tempo un miglioramento. Non ci dobbiamo assolutamente fermare, dobbiamo continuare a lavorare per continuare a migliorare quella che è la qualità dell'aria attraverso dei percorsi sostenibili senza andare a penalizzare nessuno, in modo tale da poter raggiungere quelli che sono gli standard previsti dalla direttiva 2881, che pone dei target ben precisi da raggiungere per il 2030.
1: Dottor Cambieri, io la ringrazio di cuore.
0: Grazie,
1: le auguro ovviamente buon lavoro. Grazie a Fabio Cambieri, grazie. Direttore generale di ARPA Lombardia, a presto e grazie. Parliamo ora delle attività commerciali, in particolare dei bar, perché negli ultimi 6 anni la chiusura dei bar ha raggiunto dei picchi record.
2: In Lombardia negli ultimi 6 anni, dal 2019, hanno chiuso circa 2 bar al giorno. Il saldo negativo è di 4.957, meno 17,5%. Va leggermente meno peggio a Bergamo, che 6 anni fa contava 3.074 imprese aperte, ora ne conta 2.588. Un impoverimento culturale prima ancora che commerciale. La desertificazione riguarda la possibilità stessa di avere luoghi nei quali una comunità si incontra. Il valore dei pubblici esercizi tiene insomma insieme economia, lavoro e turismo con una dimensione di socialità importante. Lo studio è realizzato dall'ufficio economico Confesercenti su dati Infocamere e sintetizza l'avanzata della desertificazione anche tra i bar a ritmi più rapidi di ciò che accade in Italia, meno 14,2%. Tra le province Milano perde di più in valore assoluto, meno 1.828 in 6 anni, seguito da Brescia, meno 672 e Monza, meno 293. Tra le cause delle chiusure c'è l'aumento dei costi di energia e materie prime, i costi degli affitti, a cui fa contraltare la perdita di potere d'acquisto delle famiglie, che riduce così i consumi. Va detto che si parte anche da un'offerta che negli ultimi decenni ha visto un aumento considerevole. Nel 2006 in Lombardia c'erano 21.000 bar, nel 2019 sono diventati 28.000. In mezzo anche la crisi finanziaria, ma anche gli anni di Covid e del lavoro da remoto, che hanno cambiato le abitudini, i flussi nei centri urbani e anche così le occasioni di consumo.
1: 3 nuove case di comunità in provincia, il taglio del nastro con l'assessore Bertolaso.
3: Le 3 nuove case di comunità di Trescore Balneario, Albino e Lovere, già operative da qualche tempo, hanno trovato il loro battesimo. Finanziate dal PNRR, le nuove strutture, che riuniscono prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle amministrative, hanno l'obiettivo dichiarato di potenziare la gestione territoriale e la medicina di prossimità. Nel caso di Albino, la creazione del presidio, con un investimento da oltre 3.143.000 euro, è coincisa con il recupero funzionale di parte del complesso di Sant'Anna.
4: È stata un'operazione, come dico io, win-win, quindi aveva vinto sia la parte di servizio alla cittadinanza sia di riqualificazione del centro storico di Albino.
5: Formalmente inauguriamo 3 case di comunità molto importanti, ma in realtà il pacchetto completo è di 11 case di comunità sul territorio, ben 2 ospedali di comunità, con un investimento complessivo di 36 milioni di euro per quanto riguarda la SST Bergamo Est, e che adesso stanno andando effettivamente a regime. Quindi la cosa fondamentale adesso sarà far conoscere questi servizi alla cittadinanza e pian piano prenderci in carico delle patologie croniche, non solo negli ospedali ma sempre di più nell'interno delle case di comunità, all'interno degli ospedali di comunità, e quindi garantire quella prossimità che ci sta veramente a cuore.
6: Man mano questa conoscenza ovviamente si amplierà, la rete delle case di comunità andrà a coprire tutto il territorio, non solo della provincia di Bergamo ma di tutta la regione Lombarda, in modo che gli ospedali poi diventino l'ultimo punto di accesso in caso di davvero ci fosse la necessità.
7: Tanti professionisti hanno già aderito, altri sono stati un po' restii, l'abbiamo visto anche nelle ultime settimane. Com'è la situazione adesso?
6: Siamo in una fase di rodaggio, quindi non tutti hanno ancora compreso la grande potenzialità di queste strutture.
5: È solamente questione di avvicinare le famiglie professionali e costruire con loro i percorsi nell'interesse dei cittadini.
1: La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado per Monia Bortolotti, la donna che fu assolta dal Tribunale di Bergamo perché ritenuta non punibile per la totale incapacità di intendere e volere al momento dei fatti. Si parla della morte del secondogenito Mattia, avvenuta a Pedrengo quando il piccolo aveva solo 2 mesi. Era accusata di aver soffocato anche la prima.

0: primogenita. La Corte d'Assise presieduta da Ingrassy dispose per la donna la permanenza in una residenza sanitaria per almeno 10 anni. La Corte d'Appello di Brescia ha confermato quindi la sentenza. Andiamo a Treviglio, verifiche della Polizia di Stato nei locali pubblici, controlli amministrativi anche in altri 4 esercizi per sanzioni che superano i 1.700 euro. Durante i controlli la Polizia ha accertato la presenza di 15 clienti all'interno di un soppalco non a norma e non idoneo alla ricezione del pubblico. Il locale così è stato multato. L'intervento si inserisce nel rafforzamento dei controlli sugli standard di sicurezza dei locali pubblici, con particolare attenzione alla tutela degli avventori. Controlli anche in 4 esercizi pubblici, contestate 6 violazioni, occupazione di suolo pubblico, oltre i limiti autorizzati, alla mancanza di dispositivi previsti per il controllo del tasso alcolemico, assenza di tabelle alcolemiche e dei prezzi e mancata esposizione degli orari e apertura. Quindi complessivamente multe per oltre 1.700 euro. Parte la campagna anti-influenzale dei vaccini da oggi anche nella nostra provincia. Una prima fase sarà dedicata alle persone con fragilità, poi dal 12 di ottobre l'astensione gratuita sarà estesa all'intera cittadinanza senza alcun vincolo. Il vaccino è offerto già da subito agli over 60, alle donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni e persone a rischio. Sabato prossimo scatta anche un Vax Day con apertura straordinaria di 13 sedi per la distribuzione dei vaccini. Ci si può prenotare attraverso il portale Prenota Salute. La Giunta di Bergamo ha confermato il contributo economico destinato alle famiglie a basso reddito. Vengono messi a disposizione complessivamente 65.000 euro. Il sostegno è rivolto a coloro che sono soggetti all'addizionale IRPEF relativa al 2025 hanno regolarmente pagato la Tari tra il 21 e il 25. L'importo, che va da 220 a 340 euro, viene calcolato in base all'ISE e tiene conto dei figli minori a carico. Un'ultima notizia: sono ripresi i tradizionali 100 rintocchi ogni sera alle 22. Stiamo parlando dello storico campanone di Città Alta Bergamo. I tecnici del comune del capoluogo hanno completato infatti l'intervento che era reso necessario dopo il malfunzionamento che si era verificato all'inizio della scorsa settimana. I test, dopo l'immediato intervento di riparazione, hanno dato esito positivo. Sono state sostituite molle usurate, le catene, quindi adesso il campanone è tornato a fare i suoi tradizionali rintocchi. Note dolenti arrivano dal prezzo del carburante, che è sempre più elevato e non tocca soltanto chi deve prendere l'auto per andare a lavorare o a fare la spesa, ma tocca soprattutto chi ci deve lavorare sulla strada. Parliamo degli autotrasportatori che minacciano di incrociare le braccia e quindi fermare tutto quanto. Ne parliamo con Doriano Bendotti, segretario del FAI di Bergamo. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Quanto si può andare avanti così? Perché gli autotrasportatori che trasportano la merce, trasportano gli alimentari, trasportano tutto, chiaramente non possono fare a meno del carburante. Ma a questi prezzi quanto gli conviene andare ancora avanti?
1: Beh, sono in crisi totale, perché oramai la situazione è insostenibile. Per fortuna, con la trattativa svolta dalle federazioni, in particolare da noi come FAI e Comtrasporto, col governo, assieme alle altre associazioni di categoria, abbiamo ottenuto uno stanziamento di circa 400 milioni di euro che copre il periodo fino ad agosto, fino ad ora. Però ora l'emergenza è la messa a terra di questo stanziamento, che è un ristoro per tutto il mondo dell'autotrasporto, superando la barriera e le lentezze della burocrazia. Speriamo che le questioni si svolgano abbastanza in fretta, in modo tale che le aziende possano avere i ristori che già messi a bilancio dal governo Meloni con 400 milioni di stanziamento. Si partirà probabilmente entro metà, si potrà avere qualche ristoro concreto verso la metà di dicembre, e quindi e fino ad allora poi ci sarà il recupero dei mesi che restano per arrivare a fine anno. Certo che se la questione internazionale non si sblocca, la questione diventa veramente pesante, non solo per tutti, per chi ha la macchina, per chi ha ma soprattutto per le aziende del mondo dell'autotrasporto, che deve portare in giro la merce nei supermercati e la merce che movimenta tutta l'economia italiana.
0: Per il momento quindi lo sciopero, chiamiamolo così, il blocco è scongiurato.
1: Per quanto ci riguarda, se non ci sono elementi particolari, se come penso e come credo vengono rispettati i tempi e gli stanziamenti già previsti quando si è trovato al tavolo con la Presidenza del Consiglio, rimaniamo in cauta e attenta attesa in modo tale da capire come procedere.
0: Quindi siamo tranquilli da qui fino a dicembre, ho capito giusto?
1: Sicuramente fino a metà dicembre, perché entro metà dicembre dovrebbero cominciare ad arrivare i primi ristori. Poi non dimentichiamo mai che noi come associazione avevamo indicato alle nostre aziende nei contratti con la committenza di prevedere il recupero del caro gasolio contrattualmente. Certo, è un costo che va sulla committenza e quindi poi va a cadere sui prezzi della merce trasportata.
0: Sarebbe meglio di no, Bendotti, visto che insomma
1: è meglio di no, ma non è che i trasportatori possono assumere fare beneficenza al governo o al popolo italiano per partito preso. La beneficenza si fa a chi si ritiene opportuno farlo, non al governo e non a tutti, insomma.
0: Certo.
1: anche il mondo dell'autotrasporto fa girare i camion non per far prendere aria, ma per guadagnare come vogliono guadagnare tutti e tutte le imprese.
0: È naturale. È naturale.
1: È un lavoro. Noi siamo una categoria particolare, senza la nostra categoria eravamo indispensabili nel periodo del Covid perché nessuno portava in giro più nulla, e adesso che non siamo indispensabili, cos'è che dobbiamo fare? Lavorare, smenarci e magari fare anche beneficenza. Non funziona così.
0: Va bene, Bendotti. Allora, intanto la buona notizia è che fino a metà dicembre in qualche modo l'equilibrio si è trovato e poi ci riaggiorniamo. Intanto grazie e buon lavoro a voi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Andiamo a Treviglio, interventi alla rete stradale per 800.000 euro.
2: Una mostra e uno spettacolo per rilanciare il tema del pregiudizio che nasce quando una persona viene identificata prima di tutto attraverso la propria malattia, l'età o la fragilità. Hanno aperto l'edizione 2026 del Di Festival nell'area d'aste di Bergamo. La prima, realizzata dalla Fondazione RSA Vaglietti Corsini, porta i volti degli ospiti dentro le celebri opere del Caravaggio, trasformando il chiaroscuro in una metafora dell'invecchiamento, della fragilità e della cura. Lo spettacolo dal titolo Il treno dei desideri coinvolge 16 donne over 70 con sketch e momenti esilaranti per raccontare desideri, relazioni, complicità e sogni in un viaggio ironico e irriverente che ha coinvolto anche il pubblico.
3: Un gruppo di 16 donne che si sono incontrate. All'inizio un po' per caso, hanno cominciato a giocare a fare teatro e poi sono arrivate a questa performance che parla di un viaggio comico dove succedono un sacco di cose e dove queste donne si concedono di trattare anche quei temi che solitamente durante la vecchiaia sembra non esistano o non possono essere trattati: la sessualità, le relazioni e la possibilità di fare delle cose proibite. Una performance molto divertente, ma anche un percorso che facciamo insieme ogni venerdì pomeriggio ad Orio, dove ridiamo e scherziamo e parliamo anche di tanto altro. Queste donne, oltre al teatro, fanno un sacco di attività sul territorio, lavorano a maglia, si trovano per il caffè, sono diventate un gruppo di amiche.
2: Uno dei momenti centrali della rassegna è stata la presentazione della DFC Bergamo, Comunità Amica delle Persone con Demenza. Un nuovo percorso che ha l'obiettivo di costruire una realtà capace di sostenere la partecipazione delle persone con demenza e dei loro familiari alla vita della propria comunità, senza essere isolate o definite dalla malattia.
0: Naturalmente era il servizio sul spazio d'aste con appunto l'iniziativa. Prima di chiudere, due notizie sull'Atalanta: rientro anticipato a Zingogna per Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro della nazionale dopo l'ottimo primo tempo disputato contro la Turchia. L'attaccante era stato sostituito all'intervallo per un problema fisico, gli accertamenti hanno chiarito l'entità dell'infortunio. Parla di distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra, questo insomma il bollettino, e quindi ha già iniziato l'iter riabilitativo che però lo terrà lontano dal campo per 15 giorni. Io mi fermo qui per questa edizione del telegiornale, ma vi aspetto tra pochi minuti per nuovi approfondimenti.
4: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
7: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
6: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
7: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
4: Radio Alta, Bergamo, è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Le italiane sono belle. Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano. Radio Alta, musica grande.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
0: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
0: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
0: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio. Un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Giovedì 1 ottobre, buongiorno e benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale con tanta carne al fuoco. Partiamo subito dalla viabilità, lo avete sentito dai titoli dal 5 di ottobre, attenzione, in via Bianzana, vediamo perché.
2: Il divieto di accesso diretto da via Bianzana al rondò decorati al valore civile a Bergamo è in vigore da oltre un anno. Dal mese di aprile del 2025, ma ogni giorno non sono pochi coloro che non lo rispettano. Attenzione però, perché dal 5 ottobre entrerà in funzione la telecamera che rileverà i veicoli non autorizzati. Il provvedimento riguarda esclusivamente il senso di marcia verso la grande rotonda, conosciuta come Rondò delle Valli. Oltre che ai mezzi del trasporto pubblico locale e a quelli delle forze dell'ordine e delle realtà di soccorso, il transito sarà consentito ai taxi e al servizio di noleggio con conducente. Dal Comune di Bergamo hanno fatto sapere che l'impianto, che è stato sottoposto a tutte le necessarie verifiche sul suo corretto funzionamento, è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'area interessata dal nuovo assetto viabilistico, previsto dall'accordo di programma per la riqualificazione della superficie produttiva della ex OTE, dove ora sorge lo Smart District Corus Life, comprende via Bianzana, via Serassi e via Borsellino. L'uscita dal capoluogo verso Largo Decorati al valore civile è stata quindi riservata ai soli mezzi autorizzati. Una limitazione che ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione e il sistema di videocontrollo è lo strumento individuato per farla rispettare. La telecamera sarà quindi utilizzata anche a fini sanzionatori. Senza permesso, dal 5 ottobre, non ci si potrà quindi immettere direttamente sul rondò decorati al valore civile, ma si dovrà svoltare, come già predisposto, in via Serassi, per poi rientrare eventualmente da via Borsellino. Per i trasgressori la multa scatterà automaticamente.
1: Parliamo ora delle attività commerciali, in particolare dei bar, perché negli ultimi 6 anni la chiusura dei bar ha raggiunto dei picchi record. In Lombardia negli ultimi 6 anni, dal 2019, hanno chiuso circa 2 bar al giorno. Il saldo negativo è di 4.957, meno 17,5%. Va leggermente meno peggio a Bergamo, che 6 anni fa contava 3.074 imprese aperte, ora ne conta 2.588. Un impoverimento culturale prima ancora che commerciale. La desertificazione riguarda la possibilità stessa di avere luoghi nei quali una comunità si incontra. Il valore dei pubblici esercizi tiene insomma insieme economia, lavoro e turismo con una dimensione di socialità importante. Lo studio è realizzato dall'ufficio economico Confesercenti su dati infocamere e sintetizza l'avanzata della desertificazione anche tra i bar a ritmi più rapidi di ciò che accade in Italia, meno 14,2%. Tra le province Milano perde di più in valore assoluto, meno 1.828 in 6 anni, seguito da Brescia, meno 672 e Monza, meno 293. Tra le cause delle chiusure c'è l'aumento dei costi di energia e materie prime, i costi degli affitti, a cui fa contraltare la perdita di potere d'acquisto delle famiglie, che riduce così i consumi. Va detto che si parte anche da un'offerta che negli ultimi decenni ha visto un aumento considerevole. Nel 2006 in Lombardia c'erano 21.000 bar, nel 2019 sono diventati 28.000. In mezzo anche la crisi finanziaria, ma anche gli anni di Covid e del lavoro da remoto, che hanno cambiato le abitudini, i flussi nei centri urbani e anche così le occasioni di consumo. 3 nuove case di comunità in provincia, il taglio del nastro con l'assessore Bertolaso.
3: Le 3 nuove case di comunità di Trescore Balneario, Albino e Lovere, già operative da qualche tempo, hanno trovato il loro battesimo. Finanziate dal PNRR, le nuove strutture che riuniscono prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle amministrative hanno l'obiettivo dichiarato di potenziare la gestione territoriale e la medicina di prossimità. Nel caso di Albino, la creazione del presidio con un investimento da oltre 3 milioni e 143 mila euro è coincisa con il recupero funzionale di parte del complesso di Sant'Anna.
4: È stata un'operazione, come dico io, win-win, quindi aveva vinto sia la parte di servizio alla cittadinanza sia di riqualificazione del centro storico di Albino.
5: Formalmente inauguriamo 3 case di comunità molto importanti, ma in realtà il pacchetto completo è di 11 case di comunità sul territorio, ben 2 ospedali di comunità, con un investimento complessivo di 36 milioni di euro per quanto riguarda la SST Bergamo Est e che adesso stanno andando effettivamente a regime. Quindi la cosa fondamentale adesso sarà far conoscere questi servizi alla cittadinanza e pian piano prenderci in carico delle patologie croniche non solo negli ospedali ma sempre di più nell'interno delle case di comunità, all'interno degli ospedali di comunità, e quindi garantire quella prossimità che ci sta veramente a cuore.
6: Man mano questa conoscenza ovviamente si amplierà, la rete delle case di comunità andrà a coprire tutto il territorio, non solo della provincia di Bergamo ma di tutta la regione Lombarda, in modo che gli ospedali poi diventino l'ultimo punto di accesso in caso di davvero ci fosse la necessità.
3: Tanti professionisti hanno già aderito, altri sono stati un po' resti, l'abbiamo visto anche nelle ultime settimane. Com'è la situazione adesso?
6: Siamo in una fase di rodaggio, quindi non tutti hanno ancora compreso la grande potenzialità di queste strutture.
5: È solamente questione di avvicinare le famiglie professionali e costruire con loro i percorsi nell'interesse dei cittadini.
1: La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado per Monia Bortolotti, la donna che fu assolta dal Tribunale di Bergamo perché ritenuta non punibile per la totale incapacità di intendere e volere al momento dei fatti. Si parla della morte del secondogenito Mattia avvenuta a Pedrengo quando il piccolo aveva solo 2 mesi. Era accusata di aver soffocato anche la primogenita. La Corte d'Assise presieduta da Ingrasci dispose per la donna la permanenza in una residenza sanitaria per almeno 10 anni. La Corte d'Appello di Brescia ha confermato quindi la sentenza. Andiamo a Treviglio, verifiche della Polizia di Stato nei locali pubblici, controlli amministrativi anche in altri 4 esercizi per sanzioni che superano i 1.700 euro. Durante i controlli la Polizia ha accertato la presenza di 15 clienti all'interno di un soppalco non a norma e non idoneo alla ricezione del pubblico. Il locale così è stato multato. L'intervento si inserisce nel rafforzamento dei controlli sugli standard di sicurezza dei locali pubblici, con particolare attenzione alla tutela degli attori. Controlli anche in 4 esercizi pubblici, contestate 6 violazioni, occupazione di suolo pubblico oltre i limiti autorizzati, alla mancanza di dispositivi previsti per il controllo del tasso alcolemico, assenza di tabelle alcolemiche e dei prezzi e mancata esposizione degli orari e apertura. Quindi complessivamente multe per oltre 1.700 euro. Parte la campagna antinfluenzale dei vaccini da oggi anche nella nostra provincia. Una prima fase sarà dedicata alle persone con fragilità, poi dal 12 di ottobre l'astensione gratuita sarà estesa all'intera cittadinanza senza alcun vincolo. Il vaccino è offerto già da subito agli over 60, alle donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni e persone a rischio. Sabato prossimo scatta anche un Vax Day con apertura straordinaria di 13 sedi per la distribuzione dei vaccini. Ci si può prenotare attraverso il portale Prenota Salute. La Giunta di Bergamo ha confermato il contributo economico destinato alle famiglie a basso reddito. Vengono messi a disposizione complessivamente 65.000 euro. Il sostegno è rivolto a coloro che sono soggetti all'addizionale IRPEF relativa al 2025 hanno regolarmente pagato la Tari tra il 21 e il 25. L'importo, che va da 220 a 340 euro, viene calcolato in base all'ISE e tiene conto dei figli minori a carico. Un'ultima notizia, sono ripresi i tradizionali 100 rintocchi ogni sera alle 22, stiamo parlando dello storico campanone di Città Alta Bergamo. I tecnici del comune del capoluogo hanno completato infatti l'intervento che era reso necessario dopo il malfunzionamento che si era verificato all'inizio della scorsa settimana. I test, dopo l'immediato intervento di riparazione, hanno dato esito positivo, sono state sostituite molle usurate, le catene, quindi adesso il campanone è tornato a fare i suoi tradizionali rintocchi. Prima di chiudere, 2 notizie sull'Atalanta. Rientro anticipato a Zingogna per Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro della nazionale dopo l'ottimo primo tempo disputato contro la Turchia. L'attaccante era stato sostituito all'intervallo per un problema fisico. Gli accertamenti hanno chiarito l'entità dell'infortunio. Parla di distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra, questo insomma il bollettino, e quindi ha già iniziato l'iter riabilitativo che però lo terrà lontano dal campo per 15 giorni.
0: Da Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre il più cordiale e caloroso benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta 13.10, 13.15, 18.30 durante il drive time, salutando anche Teo o Mangione con la sua colazione. Diamo il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, lo scrittore malo Maurizio Lorenzi. Ciao, come stai?
8: Ciao Fabrizio, ma sto abbastanza bene, devo dire che sono anche più sereno perché mancano solo, Fabrizio, 11 giorni alla ripresa del campionato dell'Atalanta e quindi finalmente il tempo passa, perché siamo un po' in astinenza.
7: Ecco, mi hai dato un assist, è arrivato ottobre, oggi primo di ottobre, tra l'altro ieri avevo annunciato, per cui faccio mea culpa, il caro amico Cesare Zapperi del Corriere della Sera, che poi ieri pomeriggio mi ha chiamato e mi ha detto: guarda Fabrizio, questa mattina sono a Genova dove c'è un'importante inaugurazione, per cui ti ho disturbato, tu dovevi essere venerdì, però sei in onda oggi e cosa ci racconti? Perché c'è anche Raspadori, scrive l'Eco di Bergamo, stop breve nel momento sbagliato, stop breve nel momento sbagliato. Grazie come sempre a Cristian Fulgosi e a Claudio Castelli in regia. Tu sei uno statistico, sai come muovere le pedine, sai quanti hanno giocato, i minutaggi, eccetera, eccetera. Maurizio, illuminaci un po'.
8: Speriamo di sostituire il buon Cesare con un minimo di dignità. Allora, sono sincero, come credo la maggior parte di chi ama l'Atalanta e aspetta l'Atalanta, le nazionali le guardiamo ma con un leggero, come dire, dispetto, quasi con fastidio. Raspadori, Fabrizio, è un caso veramente singolare. Male in questo inizio di stagione con l'Atalanta, poi ha disputato questi 45 minuti sublimi contro la Turchia, giocando quasi da, come dire, seconda punta, regista avanzato, e lì ha fatto vedere che può fare veramente bene all'interno di una squadra che con la Turchia ha girato benissimo. È vero che gli avversari non erano di primissimo livello.

0: anche quasi come un vecchio rintronato, ma è un signor allenatore che comunque ha grande esperienza, è un maestro di calcio, diamogli tempo di lavorare e magari pensiamo che qualche colpa possono avercela anche i giocatori, no?
1: No, anche perché sono loro che scendono in campo, per cui la gambina dovrebbero metterla loro. Distrazione al bicipite femorale, scrive l'Eco di Bergamo quest'oggi con l'articolo a firma di Matteo Spini, e spero che avrai notato, tu sei uno scrittore per cui non dovrebbe sfuggirti, che l'Eco di Bergamo da quest'oggi ha una rinnovata, vedo che annuisci, veste grafica. C'è anche un articolo in prima pagina del nostro direttore Alberto Ceresoli, grafica, giornalismo, responsabilità. È una grafica molto più moderna, a me è piaciuta tantissimo, non voglio fare il ruffiano nella circostanza, però è una valutazione obiettiva che spero anche tu condivida e immagino anche tanti lettori che ci seguono.
0: Ma stamattina l'ho notata subito, anche perché io sono amante anche della bellezza dei caratteri e anche dell'impaginazione, e devo dire che questa nuova scelta del giornale onestamente mi sembra molto più fresca, molto più attuale, e richiami magari anche quelle che sono le grafiche tipiche del web, con un richiamo ovviamente morbido legato a quello che può essere la carta stampata, ma mi sembra una scelta azzeccata e ripeto, proprio perché appaga anche l'occhio, oltre che a essere magari un formato più snello, per cui secondo me assolutamente promosso, Fabrizio.
1: Promosso, allora, più chiari da leggere, c'è una pagina promozionale all'interno del nostro quotidiano che la regia vi sta proponendo, i fatti di oggi. Ritornando a parlare però di questa Nations League, si gioca praticamente senza soluzioni di continuità. Ieri sera c'è stato un piccolo stop, poi vediamo che ci sono tutti gli atalantini in campo in questo boxettino, sempre a pagina 46 che la regia vi sta proponendo. E c'è sempre un po' l'ansia. Io credo che non solo i tifosi dell'Atalanta, Maurizio, stai sorridendo, vanno un po' nel panico. Quando vedono Scalvini, Raspadori, eccetera, eccetera, quelli della Inter, della Juventus, trattengono il fiato, incrociano le dita e dicono: bah, speriamo non accada nulla di grave. O sbaglio? Yen è un esempio che abbiamo già pagato ai recenti mondiali, tra parentesi.
0: No, tra l'altro la prima preoccupazione per Giorgio Scalvini, fresco di rinnovo, giocatore fondamentale per l'Atalanta perché è il difensore titolare, non abbiamo al momento ricambi dello stesso genere, quindi davvero siamo contatissimi in difesa, e Scalvini andrebbe messo in una teca. Contratto lungo per lui, 2031, giocatore che con Sarri si sta affinando, lui stesso, no, nelle dichiarazioni che ha fatto in queste ore, dichiara che in nazionale si trova più a suo agio nel 4-3-3 di Mancini, grazie anche agli insegnamenti di Sarri, sta imparando, e anche lui all'inizio della stagione ha avuto delle difficoltà, ha avuto, come dire, anche dei passaggi a vuoto proprio in marcatura, che è un po' il suo tallone d'Achille, perché con i piedi poi ci sa fare anche a livello di inserimenti. Poi Fabrizio, abbiamo un giocatore come Carnesecchi che da un lato, diciamo, per fortuna non sta giocando e forse non rischia infortuni, ma dall'altro forse, non dico che sia un piccolo scandalo, ma che Mancini non lo faccia mai giocare quando di fatto è il portiere più forte, secondo me, della Serie A, e non ha nulla da invidiare a Donnarumma, anzi forse tra i pali ancora più completo, è una piccola ingiustizia. Ripeto, rimane magari preservato per la Dea, ma non vederlo mai in campo credo che sia un po', come dire, una forzatura da parte del CT.
1: Anche perché ho visto Donnarumma abbastanza incerto, con delle uscite avventurose nella gara di Bursa contro la Turchia. Abbiamo parlato di Scalvini che dichiara nell'intervista sull'Eco di Bergamo a pagina 46: ho rinnovato perché a Bergamo imparo. E non è un concetto così banale, così semplice, perché a Bergamo imparo. Tra l'altro, quando hai parlato di Carnesecchi, subito mi ha scritto un tuo amico Vigile.
0: grande Mauro.
1: Mauro Maccoli, che salutiamo con tutta la famiglia, ci seguono tutti i giorni, ha detto: ma salutami Malo, perché lui ti chiama Malo affettuosamente, e appunto dice: ma com'è possibile che Carnesecchi non giochi una partita? Cioè, Carnesecchi attualmente lo ritengo anch'io pienamente superiore a Donnarumma.

0: Ma Fabrizio, io credo che sia una questione di politica calcistica legata a equilibrio di spogliatoio. Donnarumma è stato un po' il simbolo della vittoria dell'Europeo del 2021, viene da diverse stagioni in nazionale e magari Mancini vuole preservare un equilibrio che è già precario all'interno dello spogliatoio e magari non osa azzardare questa scelta e questo cambio che sembra comunque alle porte, sembra fisiologico, ma sarebbe un cambio, Fabrizio, meritocratico. Carnesecchi ovviamente sta lì in silenzio, è un'ombra positiva alle spalle di Donnarumma, però Fabri, rimane oggettivo che in un ciclo di 3-4 partite ravvicinate che si giocano sostanzialmente nel giro di 10 giorni, non dare un cambio nemmeno al portiere, insomma, è un po' veramente una forzatura, perché Marco se lo merita, però sono questioni davvero politiche, sportive e di spogliatoio, ma credo che ormai il countdown sia iniziato e prima o poi Carnesecchi giocherà e quindi farà esperienza anche internazionale.
1: L'auspicio di tutti i tifosi tarantini, parlando di Under 23, Beati dice sarà un lungo percorso con grandi margini di crescita. Poi c'è nel boxettino un concetto importante, grazie alla D Luca Percassi per la sua vicinanza. Io ti posso dire che tutti i dirigenti tarantini con cui ho il piacere di colloquiare, Roberto Sabade, ne cito uno a caso, è rimasto veramente impressionato. Lui era all'Inter, ecco, non è che era alla Ponte San Pietro Mapello. Salutiamo chiaramente i miei concittadini, ma quando dice questo vuol dire che veramente la famiglia Luca Percassi in primis vivono l'Atalanta H24 e non è così banale. Perché ho fatto questo riferimento? Ieri sera guardavo una trasmissione importante a livello lombardo ed è uscito un titolo, Oaktree, questo fondo canadese, americano, non sono così esperto, chiedo scusa, abbandona l'Inter. Cioè, ci rendiamo conto del contesto internazionale? Maurizio, potresti farci quasi un piccolo pamphlet, un piccolo libricino.
0: Ma è chiaro, Fabrizio, che noi, l'ambiente nerazzurro, Atalantino, è fortunato ad avere la famiglia Percassi, lo stesso Adi Luca Percassi può avere mille difetti, può commettere degli errori, può aver fatto scelte di mercato giuste e azzeccate insieme a Giuntoli, ma ama in maniera smisurata l'Atalanta e con l'Under 23 dimostra che il progetto davvero guarda molto in avanti. All'inizio c'era un po' di scetticismo, no, su questa squadra, sull'utilità di utilizzare questi ragazzi all'interno anche di questo range anagrafico, e ad ora invece i risultati si vedono, stanno uscendo giocatori da questa squadra, Palestra, Bernasconi, ma ce ne saranno tantissimi. Ma poi è interessante vedere come l'Under 23, che gioca con il 4-3-3, lo stesso che utilizza Sarri, sembra già un po' più avanti, no, rispetto alla prima squadra a livello di applicazione del modulo. E se l'Under 23 è riuscita a metabolizzarlo in maniera rapida, è un segnale positivo che magari può essere riportato anche alla prima squadra. Quindi per osmosi, Fabrizio, rimaniamo ottimisti.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro Andrea Lo Sappio, che salutiamo, che adesso scrive da sempre su tutto il mercato web e anche sul Corriere dello Sport, cerca di inquadrare il nostro settore giovanile. Cioè i vivai delle migliori squadre di Serie A, Juventus e Atalanta, che hanno però il 45% del mercato a livello ovviamente di incassi, ma certi malpancisti dovrebbero leggere questi articoli, perché questo capitolo inizia con l'Atalanta è il modello più solido. Da Bastoni a Chessy, da Coluseschi a Palestra, con 60 milioni è il record del club. Cioè, non lo so, Maurizio, delle volte io rimango un po' disarmato rispetto a certi commenti che leggo così sui social.
0: Sui social si contesta addirittura la capacità dell'Atalanta di vendere bene, ma questo è un grandissimo merito, e per vendere bisogna avere merce da vendere, non vendono aria, non vendono...
1: La Juventus non ha fatto una cessione quest'anno, ne parlavamo con l'amico Andrea Iannotta, mi ha detto ma abbiamo comperato con Miners, adesso non sappiamo a chi darlo, nessuno ce lo chiede, piccolo esempio.
0: Assolutamente, ma questo è il nocciolo: saper acquistare e saper vendere a prezzi interessantissimi giocatori che vengono valorizzati. A Bergamo fondamentalmente è difficile fallire, poi si può andare a giocare da un'altra parte e, come dire, l'Atalanta fa cassa. E tra l'altro, Fabrizio, se siamo qui a parlare di ambizione, di Atalanta che vuole tornare in Europa, di Atalanta che fa la Conference, di Atalanta che deve essere tra le prime 5, 6, 7 squadre della Serie A, e grazie a questo tipo di mercato, grazie al settore giovanile che frutta molti introiti e ovviamente investimenti che consentono a questa realtà come la nostra, come quella dell'Atalanta, di rimanere lì in alto quando molte altre squadre che hanno il nostro bacino d'utenza non possono neanche sognarsi di arrivare ai nostri livelli, no? Abbiamo città che sono grandi 2, 3, 4 volte Bergamo, ma non riescono mai a imitarla nemmeno in miniatura, per cui chapeau davanti alla gestione per Cassi, soprattutto alla lungimiranza del settore giovanile.
1: Ecco, tra l'altro Cristian Fulgosi, che ringrazio in anticipo, con Claudio Castelli hanno recuperato sempre nell'articolo di Andrea Lo Sapio questi dati. Si risale al 2016-2017 con la cessione di Caldara, se ben ricordi, per 19 milioni di euro. Non è stato particolarmente fortunato o Caldara da scanzonosciate, però guardate, Bastoni 31, Conti 24, Gagliardini 22,5, che sì 28, 2017-2018. Cosa aggiungere? Non c'è nulla da aggiungere, anche perché il tempo purtroppo è scaduto, caro Malo. Io ti ringrazio come sempre. Salutami tuo padre, migliori auguri, in bocca al lupo. Mola mia, come si suol dire, mola mia.
0: Sì, non si molla, Tarantino Doc, e comunque nonostante qualche acciacco fisico, guarda le partite, la nazionale, critica anche i giocatori dell'Atalanta nel bene e nel male, super attivo e forza dea sempre, Fabri.
1: Ciao Mauri, un abbraccio di cuore, buon lavoro, buona giornata e a presto. Grazie a Maurizio Lorenzi, come sempre grazie a voi. Domani dovremmo esserci con Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.

0: sabato sera.
1: È il film che ha cambiato un'epoca, la colonna sonora più venduta della storia, un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
2: La febbre del sabato sera.
1: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
3: Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot. Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Kingfisher con How Lonely. Il trio irlandese torna con un singolo intenso che racconta un amore non corrisposto. Pubblicato per Be Unique Records e Atlantic Records, il brano è stato prodotto da David Curley e Max Wolfgang, collaboratori abituali della band. Una ballata folk contemporanea che conferma la rapida ascesa dei Kingfisher sulla scena internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kingfisher, How Long?

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play.
5: Gino Paoli, Quando ti rivedrò. Un inedito intenso e commovente, pubblicato nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, raccolta in doppio CD e vinile. Il brano era stato pensato come un duetto con Ornella Vanoni. A raccoglierne idealmente la voce è la tromba di Paolo Fresu, con musica e produzione firmate da Adriano Penmino. Un omaggio elegante a una delle storie più belle della musica italiana. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

0: piace a te. Spot, spot.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
6: La musica grande, la musica grande, Radio Alta.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chuck

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiamo subito dalla viabilità. Dal 5 di ottobre, attenzione, in via Bianzana, vediamo perché.
2: Il divieto di accesso diretto da via Bianzana al rondò decorati al valore civile a Bergamo è in vigore da oltre un anno, dal mese di aprile del 2025, ma ogni giorno non sono pochi coloro che non lo rispettano. Attenzione però, perché dal 5 ottobre entrerà in funzione la telecamera che rileverà i veicoli non autorizzati. Il provvedimento riguarda esclusivamente il senso di marcia verso la grande rotonda, conosciuta come Rondò delle Valli. Oltre che ai mezzi del trasporto pubblico locale e a quelli delle forze dell'ordine e delle realtà di soccorso, il transito sarà consentito ai taxi e al servizio di noleggio con conducente. Dal comune di Bergamo hanno fatto sapere che l'impianto, che è stato sottoposto a tutte le necessarie verifiche sul suo corretto funzionamento, è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'area interessata dal nuovo assetto viabilistico previsto dall'accordo di programma per la riqualificazione della superficie produttiva della ex OTE, dove ora sorge lo Smart District Corus Life, comprende via Bianzana, via Serassi e via Borsellino. L'uscita dal capoluogo verso Largo Decorati al valore civile è stata quindi riservata ai soli mezzi autorizzati. Una limitazione che ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione e il sistema di videocontrollo è lo strumento individuato per farla rispettare. La telecamera sarà quindi utilizzata anche a fini sanzionatori. Senza permesso, dal 5 ottobre, non ci si potrà quindi immettere direttamente sul rondò decorati al valore civile, ma si dovrà svoltare, come già predisposto, in via Serassi, per poi rientrare eventualmente da via Borsellino. Per i trasgressori la multa scatterà automaticamente.
1: A proposito di viabilità, c'è chi l'ha messa in serio pericolo. È successo a Romano di Lombardia domenica durante la pedalata gourmet 2026, dove un uomo non si è fermato all'alta della polizia locale e anzi ha continuato la sua marcia all'impazzata, mettendo a rischio ciclisti e automobilisti. Poi è fuggito per circa 3 chilometri, tanto è durato l'inseguimento, e poi ha pure tentato di dileguarsi a piedi. All'interno dell'auto, una volta che sono riusciti gli agenti della locale a fermarlo, c'era sostanza stupefacente, denaro contante e anche 3 coltelli, quindi insomma tempestivo davvero l'intervento a Romano di Lombardia della polizia locale. Parliamo ora delle attività commerciali, in particolare dei bar, perché negli ultimi 6 anni la chiusura dei bar ha raggiunto dei picchi record.
3: In Lombardia negli ultimi 6 anni, dal 2019, hanno chiuso circa 2 bar al giorno. Il saldo negativo è di 4.957, meno 17,5%. Va leggermente meno peggio a Bergamo, che 6 anni fa contava 3.074 imprese aperte, ora ne conta 2.588. Un impoverimento culturale prima ancora che commerciale. La desertificazione riguarda la possibilità stessa di avere luoghi nei quali una comunità si incontra. Il valore dei pubblici esercizi tiene insomma insieme economia, lavoro e turismo con una dimensione di socialità importante. Lo studio è realizzato dall'ufficio economico Confesercenti su dati infocamere e sintetizza l'avanzata della desertificazione anche tra i bar a ritmi più rapidi di ciò che accade in Italia, meno 14,2%. Tra le province, Milano perde di più in valore assoluto, meno 1.828 in 6 anni, seguito da Brescia, meno 672, e Monza, meno 293. Tra le cause delle chiusure c'è l'aumento dei costi di energia e materie prime, i costi degli affitti, a cui fa contraltare la perdita di potere d'acquisto delle famiglie, che riduce così i consumi. Va detto che si parte anche da un'offerta che negli ultimi decenni ha visto un aumento considerevole. Nel 2006 in Lombardia c'erano 21.000 bar, nel 2019 sono diventati 28.000. In mezzo anche la crisi finanziaria, ma anche gli anni di Covid e del lavoro da remoto, che hanno cambiato le abitudini, i flussi nei centri urbani e anche così le occasioni di consumo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Dilaga la protesta degli studenti in Francia. I liceali bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti, classi meno affollate e migliori strutture. Gli istituti coinvolti sono oltre 300 in tutto il paese. A Marsiglia è stato cosparso di benzina al preside. A Lille è intervenuta la polizia in assetto antisommossa. 625 gli arresti. Il primo ministro Le Cornu ha convocato d'urgenza una riunione interministeriale di crisi dopo incidenti e violenze tra manifestanti e forze dell'ordine. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita, dove il volo ieri ha compiuto un atterraggio di emergenza. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. Si indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Primo voto segreto sulla legge elettorale passa senza sorprese. L'aula della Camera ha infatti respinto le questioni pregiudiziali delle opposizioni votate a scrutinio segreto con 229 no, 151 voti a favore. Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sul rimpatrio delle persone irregolari nell'Unione. Le nuove norme che entreranno in vigore nelle prossime settimane integrano il patto sulla migrazione e l'asilo. Le norme forniscono ai 27 ulteriori strumenti per attuare rimpatri e inoltre offrono agli Stati membri la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi extraeuropei. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani.
4: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes. Così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1000 bambini delle parrocchie di Roma. Un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesione in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il Rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tre nuove case di comunità in provincia, il taglio del nastro con l'assessore Bertolaso.
2: Le tre nuove case di comunità di Trescore Balneario, Albino e Lovere, già operative da qualche tempo, hanno trovato il loro battesimo. Finanziate dal PNRR, le nuove strutture che riuniscono prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle amministrative hanno l'obiettivo dichiarato di potenziare la gestione territoriale e la medicina di prossimità. Nel caso di Albino, la creazione del presidio con un investimento da oltre 3 milioni e 143 euro è coincisa con il recupero funzionale di parte del complesso di Sant'Anna.
3: È stata un'operazione, come dico io, win-win, quindi aveva vinto sia la parte di servizio alla cittadinanza sia di riqualificazione del centro storico di Albino.
4: Formalmente inauguriamo tre case di comunità molto importanti, ma in realtà il pacchetto completo è di 11 case di comunità sul territorio, ben due ospedali di comunità, con un investimento complessivo di 36 milioni di euro per quanto riguarda la SST Bergamo Est e che adesso stanno andando effettivamente a regime. Quindi la cosa fondamentale adesso sarà far conoscere questi servizi alla cittadinanza e pian piano prenderci in carico delle patologie croniche non solo negli ospedali ma sempre di più nell'interno delle case di comunità, all'interno degli ospedali di comunità, e quindi garantire quella prossimità che ci sta veramente a cuore.
5: Man mano questa conoscenza ovviamente si amplierà, la rete delle case di comunità andrà a coprire tutto il territorio, non solo della provincia di Bergamo ma di tutta la regione Lombarda, in modo che gli ospedali poi diventino l'ultimo punto di accesso in caso di davvero ci fosse la necessità.
6: Tanti professionisti hanno già aderito, altri sono stati un po' resti, l'abbiamo visto anche nelle ultime settimane. Com'è la situazione adesso?
5: Siamo in una fase di rodaggio, quindi non tutti hanno ancora compreso la grande potenzialità di queste strutture.
4: È solamente questione di avvicinare le famiglie professionali e costruire con loro i percorsi nell'interesse dei cittadini.
1: La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado per Monia Bortolotti, la donna che fu assolta dal Tribunale di Bergamo perché ritenuta non punibile per la totale incapacità di intendere e volere al momento dei fatti. Si parla della morte del secondogenito Mattia avvenuta a Pedrengo quando il piccolo aveva solo 2 mesi. Era accusata di aver soffocato anche la primogenita. La Corte d'Assise presieduta da Ingrasci dispose per la donna la permanenza in una residenza sanitaria per almeno 10 anni. La Corte d'Appello di Brescia ha confermato quindi la sentenza. Andiamo a Treviglio, verifiche della Polizia di Stato nei locali pubblici, controlli amministrativi anche in altri 4 esercizi per sanzioni che superano i 1.700 euro. Durante i controlli la Polizia ha accertato la presenza di 15 clienti all'interno di un soppalco non a norma e non idoneo alla ricezione del pubblico. Il locale così è stato multato. L'intervento si inserisce nel rafforzamento dei controlli sugli standard di sicurezza dei locali pubblici, con particolare attenzione alla tutela degli attori. Controlli anche in 4 esercizi pubblici, contestate 6 violazioni, occupazione di suolo pubblico oltre i limiti autorizzati, alla mancanza di dispositivi previsti per il controllo del tasso alcolemico, assenza di tabelle alcolemiche e dei prezzi e mancata esposizione degli orari e apertura. Quindi complessivamente multe per oltre 1.700 euro.
0: Radio Alta, Bergamo, è in onda. Spot.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
9: Radio Alta. La musica grande.
10: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Tornano i Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo che anticipa Stray Dogs, il quinto album della band inglese. Un brano che parla di passato, futuro e della ricerca di una felicità diversa, tra momenti più intimi e improvvise esplosioni rock. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, ma vai da Conad.
4: Via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis?
3: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
6: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
5: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
6: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
7: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli in un'intervista a Fox News in relazione alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai di ieri. L'attentatore sotto inchiesta è stato radicalizzato, all'equipaggio avrebbe detto uccidetemi, è chiaro che intendesse far schiantare l'aereo, ha detto Netanyahu. Intanto gli oltre 170 passeggeri sono arrivati oggi a Tel Aviv. In Medio Oriente un uomo palestinese di 51 anni è stato ucciso oggi dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da coloni estremisti israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. La politica, la maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, l'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 voti a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto, voto contrario anche da parte dei vannacciani. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026 presentato questa mattina a Roma.
8: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine, le capitanerie di porto e i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
9: Dopo due anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
8: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
7: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in Blu. Una nuova veste, elegante e raffinata, per uno dei brani più apprezzati dell'album Quando meno me lo aspetto, 14° lavoro in studio dei Tiro Mancino. Firmata da Federico Zampaglione e Leo Pari, questa versione unisce il fascino della bossa nova alla voce intensa di Simona Molinari, per una canzone romantica e sospesa nel tempo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tiro Mancino e Simona Molinari. Nuvole, Bossa in Blu.
7: Fammi sapere. Ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Spot, spot.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. La musica grande.
3: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiamo subito dalla viabilità. Dal 5 di ottobre, attenzione, in via Bianzana, vediamo perché.
2: Il divieto di accesso diretto da via Bianzana al rondò decorati al valore civile a Bergamo è in vigore da oltre un anno, dal mese di aprile del 2025, ma ogni giorno non sono pochi coloro che non lo rispettano. Attenzione però, perché dal 5 ottobre entrerà in funzione la telecamera che rileverà i veicoli non autorizzati. Il provvedimento riguarda esclusivamente il senso di marcia verso la grande rotonda, conosciuta come Rondò delle Valli. Oltre che ai mezzi del trasporto pubblico locale e a quelli delle forze dell'ordine e delle realtà di soccorso, il transito sarà consentito ai taxi e al servizio di noleggio con conducente. Dal comune di Bergamo hanno fatto sapere che l'impianto, che è stato sottoposto a tutte le necessarie verifiche sul suo corretto funzionamento, è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'area interessata dal nuovo assetto viabilistico previsto dall'accordo di programma per la riqualificazione della superficie produttiva della ex OTE, dove ora sorge lo Smart District Corus Life, comprende via Bianzana, via Serassi e via Borsellino. L'uscita dal capoluogo verso Largo Decorati al valore civile è stata quindi riservata ai soli mezzi autorizzati. Una limitazione che ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione e il sistema di videocontrollo è lo strumento individuato per farla rispettare. La telecamera sarà quindi utilizzata anche a fini sanzionatori. Senza permesso, dal 5 ottobre, non ci si potrà quindi immettere direttamente sul rondò decorati al valore civile, ma si dovrà svoltare, come già predisposto, in via Serassi, per poi rientrare eventualmente da via Borsellino. Per i trasgressori la multa scatterà automaticamente.
1: A proposito di viabilità, c'è chi l'ha messa in serio pericolo. È successo a Romano di Lombardia domenica durante la pedalata Gourmet 2026, dove un uomo non si è fermato all'alta della polizia locale e anzi ha continuato la sua marcia all'impazzata, mettendo a rischio ciclisti e automobilisti. Poi è fuggito per circa 3 km, tanto è durato l'inseguimento, e poi ha pure tentato di dileguarsi a piedi. All'interno dell'auto, una volta che sono riusciti gli agenti della locale a fermarlo, c'era sostanza stupefacente, denaro contante e anche 3 coltelli, quindi insomma tempestivo davvero l'intervento a Romano di Lombardia della polizia locale. Parte la campagna anti-influenzale dei vaccini da oggi anche nella nostra provincia. Una prima fase sarà dedicata alle persone con fragilità, poi dal 12 di ottobre l'astensione gratuita sarà estesa all'intera cittadinanza senza alcun vincolo. Il vaccino è offerto già da subito agli over 60, alle donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni e persone a rischio. Sabato prossimo scatta anche un Vax Day con apertura straordinaria di 13 sedi per la distribuzione dei vaccini. Ci si può prenotare attraverso il portale Prenota Salute. La Giunta di Bergamo ha confermato il contributo economico destinato alle famiglie a basso reddito. Vengono messi a disposizione complessivamente 65.000 euro. Il sostegno è rivolto a coloro che sono soggetti all'addizionale IRPEF relativa al 2025 e hanno regolarmente pagato la TARI tra il 21 e il 25. L'importo, che va da 220 a 340 euro, viene calcolato in base all'ISEE e tiene conto dei figli minori a carico. Prima di chiudere, due notizie sull'Atalanta. Rientro anticipato a Zingogna per Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro della nazionale dopo l'ottimo primo tempo disputato contro la Turchia. L'attaccante era stato sostituito all'intervallo per un problema fisico. Gli accertamenti hanno chiarito l'entità dell'infortunio. Parla di distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra, questo insomma il bollettino, e quindi ha già iniziato l'iter riabilitativo che però lo terrà lontano dal campo per 15 giorni.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
4: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
5: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
4: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
5: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta, la musica grande. Play Yesterday, gli anni 80.

0: E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione. Un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me, dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: vita.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta.
1: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre il più cordiale e caloroso benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta 13.10, 13.15, 18.30 durante il drive time, salutando anche Teo o Mangione con la sua colazione. Diamo il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, lo scrittore malo Maurizio Lorenzi. Ciao, come stai?
7: Ciao Fabrizio, ma sto abbastanza bene, devo dire che sono anche più sereno perché mancano solo, Fabrizio, 11 giorni alla ripresa del campionato dell'Atalanta, quindi finalmente il tempo passa, perché siamo un po' in astinenza.
6: Ecco, mi hai dato un assist, è arrivato ottobre, oggi primo di ottobre, tra l'altro ieri avevo annunciato, per cui faccio mea culpa, il caro amico Cesare Zapperi del Corriere della Sera, che poi ieri pomeriggio mi ha chiamato e mi ha detto: guarda Fabrizio, questa mattina sono a Genova dove c'è un'importante inaugurazione, per cui ti ho disturbato, tu dovevi essere venerdì, però sei in onda oggi e cosa ci racconti? Perché c'è anche Raspadori, scrive l'Eco di Bergamo, stop breve nel momento sbagliato, stop breve nel momento sbagliato. Grazie come sempre a Cristiano Fulgosi e a Claudio Castelli in regia. Tu sei uno statistico, sai come muovere le pedine, sai quanti hanno giocato, i minutaggi, eccetera, eccetera. Maurizio, illuminaci un po'.
7: Speriamo di sostituire il buon Cesare con un minimo di dignità. Allora, sono sincero, come credo la maggior parte di chi ama l'Atalanta e aspetta l'Atalanta, le nazionali le guardiamo ma con un leggero, come dire, dispetto, quasi con fastidio. Raspadori, Fabrizio, è un caso veramente singolare. Male in questo inizio di stagione con l'Atalanta, poi ha disputato questi 45 minuti sublimi contro la Turchia, giocando quasi da, come dire, seconda punta, regista avanzato, e gli ha fatto vedere che può fare veramente bene all'interno di una squadra che con la Turchia ha girato benissimo. È vero che gli avversari non erano di primissimo livello, ma Raspadori ha dato segnali di vita. Però davvero, Fabri, non è la stagione di questo ragazzo almeno finora, perché è davvero questo infortunio che pare lo tenga fuori dalla ripresa del campionato. Si parla di 2-3 settimane di stop, non ci voleva proprio in questo momento quando Sarri sta cercando di trovare la quadra. E Fabrizio, gli voglio dire, voglio pubblicamente dire che io in questa fase del campionato dell'Atalanta sto con l'allenatore della Dea, sto con Sarri, perché insomma viene criticato troppo secondo me e per taluni viene fatto passare anche quasi come un vecchio rintronato, ma è un signor allenatore che comunque ha grande esperienza, è un maestro di calcio, diamogli tempo di lavorare e magari pensiamo che qualche colpa possono avercela anche i giocatori, no?
6: No, anche perché sono loro che scendono in campo, per cui la gambina dovrebbero metterla loro. Distrazione al bicipite femorale, scrive l'Eco di Bergamo quest'oggi con l'articolo a firma di Matteo Spini, e spero che avrai notato, tu sei uno scrittore per cui non dovrebbe sfuggirti, che l'Eco di Bergamo da quest'oggi ha una rinnovata, vedo che annuisci, veste grafica. C'è anche un articolo in prima pagina del nostro direttore Alberto Ceresoli, grafica, giornalismo, responsabilità. È una grafica molto più moderna, a me è piaciuta tantissimo, non voglio fare il ruffiano nella circostanza, però è una valutazione obiettiva che spero anche tu condivida e immagino anche tanti lettori che ci seguono.
7: Ma stamattina l'ho notata subito, anche perché io sono amante anche della bellezza dei caratteri e anche dell'impaginazione, e devo dire che questa nuova scelta del giornale onestamente mi sembra molto più fresca, molto più attuale, e richiami magari anche quelle che sono le grafiche tipiche del web, con un richiamo ovviamente morbido legato a quello che può essere la carta stampata, ma mi sembra una scelta azzeccata, e ripeto, proprio perché appaga anche l'occhio, oltre che a essere magari un formato più snello, per cui secondo me assolutamente promosso, Fabrizio.
6: Promosso. Allora, più chiari da leggere, c'è una pagina promozionale all'interno del nostro quotidiano che la regia vi sta proponendo, i fatti di oggi. Ritornando a parlare però di questa Nation League, si gioca praticamente senza soluzioni di continuità. Ieri sera c'è stato un piccolo stop, poi vediamo che ci sono tutti gli atalantini in campo in questo boxettino, sempre a pagina 46 che la regia vi sta proponendo. E c'è sempre un po' l'ansia. Io credo che non solo i tifosi dell'Atalanta, Maurizio, stai sorridendo, vadano un po' nel panico. Quando vedono Scalvini, Raspadori, eccetera, eccetera, quelli della Inter, della Juventus, trattengono il fiato, o incrociano le dita e dicono: bah, speriamo non accada nulla di grave. O sbaglio? Yen è un esempio che abbiamo già pagato ai recenti mondiali, tra parentesi.
7: No, tra l'altro la prima preoccupazione per Giorgio Scalvini, fresco di rinnovo, giocatore fondamentale per l'Atalanta perché è il difensore titolare, non abbiamo al momento ricambi dello stesso genere, quindi davvero siamo contatissimi in difesa, e Scalvini andrebbe messo in una teca. Contratto lungo per lui, 2031, giocatore che con Sarri si sta affinando, lui stesso, no, nelle dichiarazioni che ha fatto in queste ore, dichiara che in nazionale si trova più a suo agio nel 4-3-3 di Mancini, grazie anche agli insegnamenti di Sarri, sta imparando, e anche lui all'inizio della stagione ha avuto delle difficoltà, ha avuto, come dire, anche dei passaggi a vuoto proprio in marcatura, che è un po' il suo tallone d'Achille, perché con i piedi poi ci sa fare anche a livello di inserimenti. Poi, Fabrizio, abbiamo un giocatore come Carnesecchi che da un lato, diciamo, per fortuna non sta giocando e forse non rischia infortuni, ma dall'altro forse, non dico che sia un piccolo scandalo, ma che Mancini non lo faccia mai giocare quando di fatto è il portiere più forte, secondo me, della Serie A, e non ha nulla da invidiare a Donnarumma, anzi forse tra i pali ancora più completo, è una piccola ingiustizia. Ripeto, rimane magari preservato per la Dea, ma non vederlo mai in campo credo che sia un po', come dire, una forzatura da parte del CT.
6: Anche perché ho visto Donnarumma abbastanza incerto, con delle uscite avventurose nella gara di Bursa contro la Turchia. Abbiamo parlato di Scalvini che dichiara nell'intervista sull'Eco di Bergamo a pagina 46: ho rinnovato perché a Bergamo imparo. E non è un concetto così banale, così semplice, perché a Bergamo imparo. Tra l'altro, quando hai parlato di Carnesecchi, subito mi ha scritto un tuo amico Vigile.
7: grande Mauro.
6: Mauro Maccoli, che salutiamo con tutta la famiglia, ci seguono tutti i giorni, ha detto: ma salutami Malo, perché lui ti chiama Malo affettuosamente, e appunto dice: ma com'è possibile che Carnesecchi non giochi una partita? Cioè, Carnesecchi attualmente lo ritengo anch'io pienamente superiore a Donnarumma.
7: Ma Fabrizio, io credo che sia una questione di politica calcistica legata a equilibrio di spogliatoio. Donnarumma è stato un po' il simbolo della vittoria dell'Europei del 2021, viene da diverse stagioni in nazionale, e magari Mancini vuole preservare un equilibrio che è già precario all'interno dello spogliatoio, e magari non osa azzardare questa scelta e questo cambio che sembra comunque alle porte, sembra fisiologico, democratico, ma sarebbe un cambio, Fabrizio, meritocratico. Carnesecchi ovviamente sta lì in silenzio, è un'ombra positiva alle spalle di Donnarumma, però Fabri, rimane oggettivo che in un ciclo di 3-4 partite ravvicinate che si giocano sostanzialmente nel giro di 10 giorni, non dare un cambio nemmeno al portiere, insomma, è un po' veramente una forzatura, perché Marco se lo merita, però sono questioni davvero politiche, sportive e di spogliatoio, ma credo che ormai il countdown sia iniziato e prima o poi Carnesecchi giocherà e quindi farà esperienza anche internazionale.
6: L'auspicio di tutti i tifosi tarantini, parlando di Under 23, Beati dice sarà un lungo percorso con grandi margini di crescita. Poi c'è nel boxettino un concetto importante, grazie alla D. Luca Percassi per la sua vicinanza. Io ti posso dire che tutti i dirigenti tarantini con cui ho il piacere di colloquiare, Roberto Sabade, ne cito uno a caso, è rimasto veramente impressionato. Lui era all'Inter, ecco, non è che era alla Ponte San Pietro Mapello. Salutiamo chiaramente i miei concittadini, ma quando dice questo vuol dire che veramente la famiglia Luca Percassi in primis vivono l'Atalanta H24, e non è così banale. Perché ho fatto questo riferimento? Ieri sera guardavo una trasmissione importante a livello lombardo ed è uscito un titolo, Oaktree, questo fondo canadese, americano, non sono così esperto, chiedo scusa, abbandona l'Inter. Cioè, ci rendiamo conto del contesto internazionale. Maurizio, potresti farci quasi un piccolo pamphlet, un piccolo libricino.
7: Ma è chiaro, Fabrizio, che noi, l'ambiente nerazzurro atalantino, è fortunato ad avere la famiglia Percassi, lo stesso AD Luca Percassi può avere mille difetti, può commettere degli errori, può aver fatto scelte di mercato giuste e azzeccate insieme a Giuntoli, ma ama in maniera smisurata l'Atalanta e con l'Under 23 dimostra che il progetto davvero guarda molto in avanti. All'inizio c'era un po' di scetticismo, no, su questa squadra, sull'utilità di utilizzare questi ragazzi all'interno anche di questo range anagrafico, e ora invece i risultati si vedono, stanno uscendo giocatori da questa squadra, Palestra, Bernasconi, ma ce ne saranno tantissimi. Ma poi è interessante vedere come l'Under 23, che gioca con il 4-3-3, lo stesso che utilizza Sarri, sembra già un po' più avanti, no, rispetto alla prima squadra a livello di applicazione del modulo. E se l'Under 23 è riuscita a metabolizzarlo in maniera rapida, è un segnale positivo che magari può essere riportato anche alla prima squadra. Quindi per osmosi, Fabrizio, rimaniamo ottimisti.
6: Assolutamente sì. Tra l'altro Andrea Lo Sappio, che salutiamo, che adesso scrive da sempre su tutto il mercato web e anche sul Corriere dello Sport, cerca di inquadrare il nostro settore giovanile. Cioè i vivai delle migliori squadre di Serie A, Juventus e Atalanta, che hanno però il 45% del mercato a livello ovviamente di incassi, ma certi malpancisti dovrebbero leggere questi articoli, perché questo capitolo inizia con l'Atalanta è il modello più solido, da Bastoni a Chessie, da Kulusevski a Palestra, con 60 milioni è il record del club. Cioè, non lo so, Maurizio, delle volte io rimango un po' disarmato rispetto a certi commenti che leggo così sui social.
7: Sui social si contesta addirittura la capacità dell'Atalanta di vendere bene, ma questo è un grandissimo merito, e per vendere bisogna avere merce da vendere, non vendono aria, non vendono...
6: La Juventus non ha fatto una cessione quest'anno, ne parlavamo con l'amico Andrea Iannotta, mi ha detto ma abbiamo comperato con Miners, adesso non sappiamo a chi darlo, nessuno ce lo chiede, piccolo esempio,
7: Assolutamente, ma questo è il nocciolo, sapere acquistare e saper vendere a prezzi interessantissimi giocatori che vengono valorizzati. A Bergamo fondamentalmente è difficile fallire, poi si può andare a giocare da un'altra parte e, come dire, l'Atalanta fa cassa. E tra l'altro, Fabrizio, se siamo qui a parlare di ambizione, di Atalanta che vuole tornare in Europa, di Atalanta che fa la Conference, di Atalanta che deve essere tra le prime 5, 6, 7 squadre della Serie A, è grazie a questo tipo di mercato, grazie al settore giovanile che frutta molti introiti e ovviamente investimenti che consentono a questa realtà come la nostra, come quella dell'Atalanta, di rimanere lì in alto quando molte altre squadre che hanno il nostro bacino d'utenza non possono neanche sognarsi di arrivare ai nostri livelli, no? Abbiamo città che sono grandi 2, 3, 4 volte Bergamo, ma non riescono mai a imitarla nemmeno in miniatura, per cui chapeau davanti alla gestione per casi, soprattutto alla lungimiranza del settore giovanile.
6: Ecco, tra l'altro Cristian Fulgosi, che ringrazio in anticipo, con Claudio Castelli hanno recuperato sempre nell'articolo di Andrea Lo Sapio questi dati, si risale al 2016-2017 con la cessione di Caldara, se ben ricordi, per 19 milioni di euro. Non è stato particolarmente fortunato o Caldara da scanso rosciate, però guardate, Bastoni 31, Conti 24, Gagliardini 22,5, che sì 28, 2017-2018. Cosa aggiungere? Non c'è nulla da aggiungere, anche perché il tempo purtroppo è scaduto, caro Malo. Io ti ringrazio come sempre. Salutami tuo padre, migliori auguri, in bocca al lupo. Mola grazie, mia, come grazie. Si suol dire, mola mia.
7: Sì, non si molla, Tarantino Doc, e comunque nonostante qualche acciacco fisico, guarda le partite, la nazionale, critica anche i giocatori dell'Atalanta nel bene e nel male, super attivo e forza dea sempre, Fabri.
6: Ciao Mauri, un abbraccio di cuore, buon lavoro, buona giornata e a presto. Grazie a Maurizio Lorenzi, come sempre grazie a voi. Domani dovremmo esserci con Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Buona giornata.
1: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
1: Radio Alta. La musica grande.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Radio Alta. Sono le 19:02. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.
2: Alta Play Yesterday.
0: Suono 70.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiamo subito dalla viabilità. Dal 5 di ottobre, attenzione, in via Bianzana, vediamo perché.
2: Il divieto di accesso diretto da via Bianzana al rondò decorati al valore civile a Bergamo è in vigore da oltre un anno, dal mese di aprile del 2025, ma ogni giorno non sono pochi coloro che non lo rispettano. Attenzione però, perché dal 5 ottobre entrerà in funzione la telecamera che rileverà i veicoli non autorizzati. Il provvedimento riguarda esclusivamente il senso di marcia verso la grande rotonda, conosciuta come Rondò delle Valli. Oltre che ai mezzi del trasporto pubblico locale e a quelli delle forze dell'ordine e delle realtà di soccorso, il transito sarà consentito ai taxi e al servizio di noleggio con conducente. Dal comune di Bergamo hanno fatto sapere che l'impianto, che è stato sottoposto a tutte le necessarie verifiche sul suo corretto funzionamento, è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'area interessata dal nuovo assetto viabilistico, previsto dall'accordo di programma per la riqualificazione della superficie produttiva della ex OTE, dove ora sorge lo Smart District Corus Life, comprende via Bianzana, via Serassi e via Borsellino. L'uscita dal capoluogo verso Largo Decorati al valore civile è stata quindi riservata ai soli mezzi autorizzati. Una limitazione che ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione e il sistema di videocontrollo è lo strumento individuato per farla rispettare. La telecamera sarà quindi utilizzata anche a fini sanzionatori. Senza permesso, dal 5 ottobre, non ci si potrà quindi immettere direttamente sul rondò decorati al valore civile, ma si dovrà svoltare, come già predisposto, in via Serassi, per poi rientrare eventualmente da via Borsellino. Per i trasgressori la multa scatterà automaticamente.
1: A proposito di viabilità, c'è chi l'ha messa in serio pericolo. È successo a Romano di Lombardia domenica durante la pedalata gourmet 2026, dove un uomo non si è fermato all'alta della polizia locale e anzi ha continuato la sua marcia all'impazzata, mettendo a rischio ciclisti e automobilisti. Poi è fuggito per circa 3 km, tanto è durato l'inseguimento, e poi ha pure tentato di dileguarsi a piedi. All'interno dell'auto, una volta che sono riusciti gli agenti della locale a fermarlo, c'era sostanza stupefacente, denaro contante e anche 3 coltelli, quindi insomma tempestivo davvero l'intervento a Romano di Lombardia della polizia locale. Parliamo ora delle attività commerciali, in particolare dei bar, perché negli ultimi 6 anni la chiusura dei bar ha raggiunto dei picchi record. In Lombardia negli ultimi 6 anni, dal 2019, hanno chiuso circa 2 bar al giorno. Il saldo negativo è di 4.957, meno 17,5%. Va leggermente meno peggio a Bergamo, che 6 anni fa contava 3.074 imprese aperte, ora ne conta 2.588. Un impoverimento culturale prima ancora che commerciale. La desertificazione riguarda la possibilità stessa di avere luoghi nei quali una comunità si incontra. Il valore dei pubblici esercizi tiene insomma insieme economia, lavoro e turismo con una dimensione di socialità importante. Lo studio è realizzato dall'ufficio economico Confesercenti su dati infocamere e sintetizza l'avanzata della desertificazione anche tra i bar a ritmi più rapidi di ciò che accade in Italia, meno 14,2%. Tra le province Milano perde di più in valore assoluto, meno 1.828 in 6 anni, seguito da Brescia, meno 672, e Monza, meno 293. Tra le cause delle chiusure c'è l'aumento dei costi di energia e materie prime, i costi degli affitti, a cui fa contraltare la perdita di potere d'acquisto delle famiglie, che riduce così i consumi. Va detto che si parte anche da un'offerta che negli ultimi decenni ha visto un aumento considerevole. Nel 2006 in Lombardia c'erano 21.000 bar, nel 2019 sono diventati 28.000. In mezzo anche la crisi finanziaria, ma anche gli anni di Covid e del lavoro da remoto, che hanno cambiato le abitudini, i flussi nei centri urbani e anche così le occasioni di consumo. 3 nuove case di comunità in provincia, il taglio del nastro con l'assessore Bertolaso.
3: Le 3 nuove case di comunità di Trescore Balneario, Albino e Lovere, già operative da qualche tempo, hanno trovato il loro battesimo. Finanziate dal PNRR, le nuove strutture che riuniscono prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle amministrative hanno l'obiettivo dichiarato di potenziare la gestione territoriale e la medicina di prossimità. Nel caso di Albino, la creazione del presidio, con un investimento da oltre 3 milioni e 143 mila euro, è coincisa con il recupero funzionale di parte del complesso di Sant'Anna.
4: È stata un'operazione, come dico io, win-win, quindi aveva vinto sia la parte di servizio alla cittadinanza sia di riqualificazione del centro storico di Albino.
5: Formalmente inauguriamo 3 case di comunità molto importanti, ma in realtà il pacchetto completo è di 11 case di comunità sul territorio, ben 2 ospedali di comunità, con un investimento complessivo di 36 milioni di euro per quanto riguarda la SST Bergamo Est, e che adesso stanno andando effettivamente a regime. Quindi la cosa fondamentale adesso sarà far conoscere questi servizi alla cittadinanza e pian piano prenderci in carico delle patologie croniche non solo negli ospedali ma sempre di più nell'interno delle case di comunità, all'interno degli ospedali di comunità, e quindi garantire quella prossimità che ci sta veramente a cuore.
6: Man mano questa conoscenza ovviamente si amplierà, la rete delle case di comunità andrà a coprire tutto il territorio, non solo della provincia di Bergamo ma di tutta la regione Lombarda, in modo che gli ospedali poi diventino l'ultimo punto di accesso in caso di davvero ci fosse la necessità.
3: Tanti professionisti hanno già aderito, altri sono stati un po' resti, l'abbiamo visto anche nelle ultime settimane. Com'è la situazione adesso?
6: Siamo in una fase di rodaggio, quindi non tutti hanno ancora compreso la grande potenzialità di queste strutture.
5: È solamente questione di avvicinare le famiglie professionali e costruire con loro i percorsi nell'interesse dei cittadini.
1: La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado per Monia Bortolotti, la donna che fu assolta dal Tribunale di Bergamo perché ritenuta non punibile per la totale incapacità di intendere e volere al momento dei fatti. Si parla della morte del secondogenito Mattia avvenuta a Pedrengo quando il piccolo aveva solo 2 mesi. Era accusata di aver soffocato anche la primogenita. La Corte d'Assise presieduta da Ingrasci dispose per la donna la permanenza in una residenza sanitaria per almeno 10 anni. La Corte d'Appello di Brescia ha confermato quindi la sentenza. Andiamo a Treviglio, verifiche della Polizia di Stato nei locali pubblici, controlli amministrativi anche in altri 4 esercizi per sanzioni che superano i 1.700 euro. Durante i controlli la Polizia ha accertato la presenza di 15 clienti all'interno di un soppalco non a norma e non idoneo alla ricezione del pubblico. Il locale così è stato multato. L'intervento si inserisce nel rafforzamento dei controlli sugli standard di sicurezza dei locali pubblici, con particolare attenzione alla tutela degli attori. Controlli anche in 4 esercizi pubblici, con 3 contestate 6 violazioni, occupazione di suolo pubblico oltre i limiti autorizzati, alla mancanza di dispositivi previsti per il controllo del tasso alcolemico, assenza di tabelle alcolemiche e dei prezzi e mancata esposizione degli orari e apertura. Quindi complessivamente multe per oltre 1.700 euro. Parte la campagna antinfluenzale dei vaccini da oggi anche nella nostra provincia. Una prima fase sarà dedicata alle persone con fragilità, poi dal 12 di ottobre l'astensione gratuita sarà estesa all'intera cittadinanza senza alcun vincolo. Il vaccino è offerto già da subito agli over 60, alle donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni e persone a rischio. Sabato prossimo scatta anche un Vax Day con apertura straordinaria di 13 sedi per la distribuzione dei vaccini. Ci si può prenotare attraverso il portale Prenota Salute. La Giunta di Bergamo ha confermato il contributo economico destinato alle famiglie a basso reddito. Vengono messi a disposizione complessivamente 65.000 euro. Il sostegno è rivolto a coloro che sono soggetti all'addizionale IRPEF relativa al 2025 hanno regolarmente pagato la Tari tra il 21 e il 25. L'importo, che va da 220 a 340 euro, viene calcolato in base all'ISEE e tiene conto dei figli minori a carico. Prima di chiudere, 2 notizie sull'Atalanta. Rientro anticipato a Zingogna per Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro della nazionale dopo l'ottimo primo tempo disputato contro la Turchia. L'attaccante era stato sostituito all'intervallo per un problema fisico. Gli accertamenti hanno chiarito l'entità dell'infortunio. Parla di distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra, questo insomma il bollettino, e quindi ha già iniziato l'iter riabilitativo che però lo terrà lontano dal campo per 15 giorni.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte Al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
9: Tris, ma vai da Conad.
10: Via.
9: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
8: Ma gratis?
9: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
8: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
9: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultranate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultranate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

Radio Alta. Sono le 20 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 22:02. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Yeah.

La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Sono le 24:01. Maici.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.